0: Radio Dora, quando l'ascolti è ancora più bella.
1: Non dimenticare le mie parole. Bimba, tu non sai cos'è l'amore. È una cosa

scende lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene,

capire tu. Non dimenticare le mie parole. Bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei bella più del sole.

corre lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene.

bimba, come puoi capire tu? Non dimenticare le mie parole, bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei bella più del sole, non mi fare mai soffrire, non mi fare mai soffrire, non mi fare mai soffrire.

0: State ascoltando Radio Dora Marcord, il grande revival musicale degli anni più belli.
1: La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche

0: Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
1: Lei non è per te.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: lasciami dormire!
1: Io corro da mezz'ora e non la vedo ancora, dove mai sarà? Come se non bastasse, adesso sta piovendo e lei si bagnerà. È bella ma incosciente, gelosa, prepotente, che mi combinerà. Se questo è il grande amore, allora preferisco la mia libertà. Le ho detto che ero stufo e che non sopportavo questa schiavitù. Ha perso la ragione, è uscita dal portone e non l'ho vista più. Ma dove si è cacciata sta piccola sbandata? Davvero non lo so. Se non la fermo in tempo finisce sotto un'auto. E allora che farò? Intanto il tempo vola e sto col cuore in gola, io la strozzerei. Quant'acqua viene giù, non ce la faccio più. Eccola lì, è lei!

bellezza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto.

di ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà, forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una

notate che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

verità, che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

0: Sono le 4:01.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.
2: Radio Dora, quando l'ascolti, è al

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te.

viene. Hay

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi centro occidentali, Alto Piemonte, Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al sud locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
0: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura andiamo a Volvera nel Torinese. Un uomo ha tentato di strangolare la moglie ed è stato arrestato dai carabinieri. La donna è riuscita a fuggire dalla vicina di casa che ha chiamato le forze dell'ordine. Il marito portato in carcere allo Russo e Cutugno. Crollano gli incassi d'autovelox in Piemonte, dagli oltre 2,6 milioni di euro incassati nel 2024 a quasi 1.400.000 nel 2025. A Torino in un anno entrate quasi dimezzate, male tutti i capoluoghi, le cause, il nuovo codice della strada e le sentenze della Cassazione. Parliamo di peste suina, primo caso in provincia di Cuneo, a Cravanzana in Altalanga. Dopo alcuni mesi di regressione il virus rialza la testa e dai territori di Alessandria e Savona ora si espande nel Piemonte meridionale. Una nuova possibile strategia per contrastare la malattia di Alzheimer, una delle principali cause di demenza nel mondo, è quanto emerso da uno studio scientifico internazionale coordinato da Riccardo Granata del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell'Università di Torino. Il calciomercato Juventus Dusan Vlahovic è area di divorzio tra il calciatore e la società bianconera. Non ci sarebbe l'accordo economico, il serbo è in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo e si è presentato ieri alla Continassa per parlare con la dirigenza. In chiusura al meteo torna l'instabilità in Piemonte, primi rovesci deboli sui settori alpini in intensificazione nel pomeriggio nelle valli nord-occidentali con temporali più intensi tra Canavese, Alto Torinese, Biellese e Vercellese che si sposteranno in serata su Valdossola, Verbano e Novarese, localmente forti. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, a più tardi.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
4: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
5: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
4: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
5: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
4: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
5: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
4: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
5: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica, un promontorio di alta pressione ha determinato ancora condizioni soleggiate e caldo sopra la norma. La fase canicolare è stata interrotta per il passaggio di un fronte atlantico con aria fresca e instabile che ha favorito rovesci e temporali anche intensi. La perturbazione è stata seguita da correnti più asciutte da nord-ovest e ampie schiarite, ma un nuovo fronte atlantico riattiverà locale instabilità in questi giorni. Ma vediamo le previsioni. Per oggi, cielo al mattino da poco parzialmente nuvoloso, dalle ore centrali nubi in aumento e tendenza a divenire irregolarmente nuvoloso o nuvoloso. Nel pomeriggio rovesci sparsi e locali temporali sulle zone montane, specie a nord del Po, in estensione ai fondovalle. Tra tardo pomeriggio e sera rovesci e temporali in transito fin sulle pianure, più intensi a nord del Po e sul nord Piemonte a carattere sparso tra Cuneese, Basso Torinese, Astigiano e Alessandrino. Quota neve sui 2500 metri. Temperature minime stazionarie sui 10-14 gradi, massime in calo sui 18-22 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con schiarite in estensione con iniziali annuvolamenti più compatti su Langhe, Astigiano, Alessandrino e sui settori alpini in quote e di confine del Torinese, Valle d'Aosta, Sesia ed Ossola. In giornata soleggiato o abbastanza soleggiato con addensamenti cumuliformi sulle zone montane. Precipitazioni nella notte con rovesci e temporali in esaurimento tendenti a portarsi sulle zone orientali fino a cessare. In giornata isolati rovesci sulle zone montane cuneesi del Canavese e Valsesia. Quota neve sui 2400 metri. Temperature minime stazionarie sui 9-13 gradi, massime stazionarie sui 18-23 gradi.
2: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
3: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 39 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per il 57esimo maggio borgonese, venerdì 5 giugno, concerto BGS, Banda Giovani Scuole, con Junior Band, Scuole Elementari e Propedeutica Musicale presso il Bocciodromo di Via Bobba alle ore 21.15. Sabato 6 giugno, nel Piazzale delle Scuole Elementari, concerto Borgone in Rock a cura della Proloco. Concerto rock a scopo benefico a favore dell'AISM. Inizio alle ore 19. Stand gastronomici. Partecipazione del Vespa Club di Condove. A Sauze Dulx, sabato 6 e domenica 7 giugno, Super Enduro. Una tappa imperdibile tra i boschi di larici, le creste delle meravigliose montagne locali e le piste da sci in versione estiva. Da domenica 7 giugno a venerdì 12 giugno, Juventus Academy. Il torneo tra le Juventus Academy di tutto il mondo. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 011 43 21 015. Il Comune di Reano organizza per sabato 6 giugno al Parco Polivalente Festa Colori con Battaglia dei Colori. Domenica 7 giugno alla Bocciofila Torneo Borgate di Pallavolo. A Susa, Susa città degli Alpini. Il gruppo Alpini Susa festeggia il centenario 1926-2026 in concomitanza con la festa sezionale Anaval Susa. Sabato 6 giugno alle ore 21 in piazza 4 novembre, accensione luci verdi. Dal 5 al 13 giugno concorso vetrine alpine, premio intitolato a Cesare Braida Bruno. Per informazioni 347 86 16 887. Sabato 6 giugno Giro d'Italia femminile, tappa Rivoli Sestriere, passaggio cittadino. Domenica 7 giugno, Fiera di Primavera in Piazza della Repubblica. Domenica 7 giugno, Via Francigena Marathon per le vie cittadine con arrivo in Arena Romana. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 5 giugno alle 20.30 al Centro Polivalente, spettacolo di fine anno scolastico per le scuole di Bruzzolo. Inoltre, in occasione del Palio dei Borghi, domenica 7 giugno alle ore 20 in piazzetta Materazzo, conosciamo il mondo dei rapaci. Alle ore 21, proiezione del cortometraggio La Forza del Destino, come i bruzzolesi hanno vissuto i giorni del trattato. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 6 giugno alle ore 18 ad Avigliana, inaugurazione di Piazza del Popolo, con Banda Bardò in concerto. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni, www.borgatedalvivo.it. Regge Armonie lungo la Via Francigena 2026, musica e spettacoli. Sabato 6 giugno alle ore 21 a Chiesa di San Michele presso la Chiesa di San Pietro Apostolo. Ingresso libero e gratuito. Per informazioni 338 8256 399. La città di Susa, in collaborazione con la squadra IB e PC di Susa ODV, propone il progetto Giovani Protagonisti, percorso di educazione ambientale di cittadinanza attiva di cura e conoscenza del patrimonio archeologico, con specifici percorsi di formazione, attività pratiche e manuali nei diversi settori di intervento per ragazzi tra i 14 e i 17 anni. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 giugno alle ore 12. Per informazioni dettagliate, contattare il numero 0122 64 8306. Torna la mostra fotografica Un mondo accanto, Gregi e pastori delle nostre valli di Giorgio Negro, a Ferrera Moncenisio all'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra resterà aperta fino al 28 giugno, da lunedì alla domenica dalle 10 alle 18, con ingresso libero. Per informazioni 376 2043 892. L'associazione Primo Impatto, con il patrocinio del Comune in collaborazione con la Proloco e i commercianti, presenta Festa di Primavera, quinta edizione. A Bussoleno domenica 7 giugno, in via Traforo e in via Walter Fontan. Inoltre, domenica 7 giugno, il Palio della Corte dei Savoia a Caia e il Gioco dell'Oca. Durante la mattinata, animazioni medievali. In piazza della Stazione alle ore 15, sfilata dei gruppi storici. Alle 15.45, Gioco dell'Oca. Durante la giornata, visite guidate all'interno del Mulino Varesio e di Casa Schieri. La Pentola del Drago, Associazione Ludico-Culturale e Borgattas Factory presentano Road to Dragon 2026. Sabato 6 giugno ad Avigliana, il grande viaggio da Gulliver a One Piece. Informazioni dettagliate alla mail info.lapentoladeldrago@gmail.com. Wind Band for Moons. Mercoledì 10 giugno, prova a porte aperte a Bussoleno alle ore 21. Il centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: elettricista sede di lavoro al mese, contabile sede di lavoro a Vigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

soldi che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Sono le 7:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, assicurando che Teheran non avrà mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente Donald Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. Siamo molto vicini alla firma delle carte, ha aggiunto. In giornata il presidente USA aveva detto: se non avessi attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran. Intanto Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi, che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi a percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegner Mahmoud al-Najari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della Striscia Dropside. Un uomo è stato arrestato ad Alghero a Sassari con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato, ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda imbavagliata. Durante l'aggressione la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La Commissione europea concederà una flessibilità fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni, con un tetto cumulativo dello 0,6% sul triennio per misure atte a contrastare la crisi energetica derivante dalla chiusura dello stretto di Hormuz e a ridurre le dipendenze dai combustibili fossili importanti. È la risposta dell'esecutivo UE alla richiesta arrivata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e anche quella avanzata dalla Spagna, che diversamente da quella italiana era specificatamente focalizzata sulle spese green. Il tennis: Matteo Berrettini è costretto al ritiro a causa di un infortunio nel secondo set, quando inseguiva 5-7-2-5 nel derby azzurro contro Matteo Arnaldi. Il sanremese così vince il quarto di finale del Roland Garros e affronterà venerdì in semifinale, la prima in carriera in uno slam, Flavio Cobolli in un altro derby tricolore. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
3: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
4: Ma vai da Totac!
5: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
6: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
8: Vuoi
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
7: Buon giovedì mattina, 4 di giugno, le 7:06, comincia la sveglia.

E allora abbiamo iniziato questo giovedì mattina 4 di giugno, buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, ma soprattutto tanti auguri, auguri a chi festeggia questa data col compleanno e con l'onomastico al calendario San Quirino di Siscia, San Francesco Caracciolo. Proprio oggi nel 1951 nasce un regista tra i più quotati del panorama italiano, ha dato le migliori prove di sé con i film Inchiesta e di denuncia sociale, nasce a Milano figlio d'arte Marco Risi. Nel 1975 invece un'icona sexy riconosciuta come donna più affascinante del mondo insieme con l'ex marito campeggia stabilmente sulle cronache rosa internazionali, attiva anche come regista Angelina Jolie.

E allora si ritorna per cominciare a parlare di che cosa accade in questo giorno. 1070, all'interno di una grotta di Roquefort, Sur-Seulon, nella Francia centrale, secondo la tradizione viene messa a punto la formula per la produzione del formaggio che porta lo stesso nome, un erborinato realizzato con latte di pecora.

E allora siamo pronti ad ascoltare la vostra musica preferita o a dedicarla a qualcuno? Basta richiederla chiamandoci allo 0122 640 446 oppure scrivendoci al 351 851 6633.

0: debole.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi centro occidentali, Alto Piemonte, Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
5: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.

E torniamo insieme per andare al 1783, sempre il 4 di giugno. Ad Annonay i fratelli Joseph e Jacques Montgolfier tengono la prima dimostrazione pubblica di volo del pallone aerostatico di loro invenzione, che è in grado di sollevarsi dal suolo grazie all'impiego di aria calda.

0: controllato pressione pneumatici?
1: Fatto.
0: Carburante e livello olio?
1: Fatto.
0: Regolato specchietto e sedile?
1: Fatto.
0: E hai verificato la scadenza della revisione?
1: No!
2: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
3: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Venaria e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine per lavori segnaliamo rallentamenti sulla 26 Genova-Volte Gravellona-Toce, tra l'innesto con la 10 Ovada in direzione Genova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: E ritorniamo con una richiesta che ascoltiamo subito subito.
1: Buongiorno Chiara.
0: Buongiorno Johnny.
1: Allora, mi piacerebbe ascoltare un pezzo degli UB40, Red Wide. Ok, un saluto a te, a tutti quelli di Radio Dora e a tutta la family. Buona giornata. Dopodomani è il sabato, ragazzi.
0: Ciao, sì. Ciao. È già sabato. Ciao Johnny, eccoti la canzone.

questi giorni i ragazzi stanno frequentando gli ultimi giorni della scuola, siamo arrivati agli sgoccioli di questo anno, poi ci sarà chi sosterrà i vari esami, terza media, maturità, insomma, avrà ancora, diciamo, un po' di giorni impegnati, però quando si sta davanti a un insegnante, ovviamente se l'insegnante mi sa trasmettere l'amore per la materia che mi sta diciamo spiegando, io la percepisco meglio e sono anche, come dire, più interessato, più concentrato e apprendo molto di più, perché l'insegnamento non è solo un'attività intellettuale, ma è anche un'attività emotiva e le emozioni degli insegnanti pesano come la loro preparazione sul rendimento dei ragazzi. Lo indica una ricerca dalla quale emerge che quando gli insegnanti provano piacere nel loro lavoro, offrono un insegnamento ovviamente di qualità superiore che accresce la fiducia degli studenti nelle proprie capacità, il loro interesse e il loro rendimento scolastico, mentre la rabbia degli insegnanti è correlata a un insegnamento di qualità inferiore e anche risultati peggiori per gli studenti. Lo studio è stato condotto dalla Ludwig Maximilians Università da Monaco e ha analizzato i dati di 679 insegnanti di matematica e oltre 17.500 studenti in 8 paesi: Cile, Cina, Colombia, Germania, Giappone, Messico, Spagna e Regno Unito. Durante lo studio, gli studenti hanno seguito la stessa lezione di matematica per confrontare in modo equo le classi dei diversi paesi e gli insegnanti hanno riportato i loro livelli di piacere e di rabbia, mentre gli studenti hanno valutato la qualità dell'insegnamento dei loro insegnanti, hanno espresso la propria fiducia e il proprio interesse per la materia e hanno completato anche dei test di rendimento. I ricercatori si sono concentrati su 3 aspetti chiave della qualità dell'insegnamento: la gestione della classe, le relazioni positive tra insegnanti e studenti e l'attivazione cognitiva, che consiste nell'incoraggiare gli studenti a pensare in modo critico. I risultati mostrano che le emozioni di un insegnante agiscano come un effetto domino in classe, collegandosi direttamente e indirettamente ai risultati degli studenti attraverso la qualità del suo insegnamento. Gli insegnanti che hanno riportato un maggiore piacere avevano maggiore probabilità di gestire efficacemente la classe, costruire relazioni positive con gli studenti e utilizzare strategie didattiche cognitivamente molto stimolanti. Queste pratiche didattiche a loro volta erano associate a una maggiore fiducia degli studenti nelle proprie

0: Sono le 8:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane impegnate nel conflitto con l'Iran, aprendo un nuovo confronto istituzionale con il presidente Donald Trump. Il provvedimento richiama la legge sui poteri di guerra del 1973 e afferma che un'azione militare contro Teheran richiede l'autorizzazione esplicita del Congresso. La questione passa ora al Senato, dove una proposta analoga ha già superato un primo ostacolo procedurale, ma non è ancora stata sottoposta al voto finale.
1: Intanto sul fronte regionale, Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri di Hezbollah dal settore del Litani meridionale. Nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale.
2: Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegnere Mahmoud Al-Njari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della striscia Dropside.
1: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. L'ho detto durante l'interrogatorio di garanzia di ieri, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno di Aiello, Emanuele Iannuzzi, è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
2: Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
1: Veniamo allo sport e al calcio. L'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri del CT ad interim Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è più Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Shine bright like a diamond. Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compra oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
10: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
11: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
12: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
11: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

E per la musica andiamo al 1984, il 4 di giugno, un uomo con i jeans e con un berretto rosso in tasca, voltato di spalle sullo sfondo della bandiera degli USA. Con questa storica copertina debuttò nei negozi Born in the USA, settimo album di Bruce Springsteen. Da quel 4 giugno del 1984 il mondo cominciò a impazzire per il boss del rock. E noi adesso ce lo ascoltiamo.

Andiamo a scoprire come sarà la giornata di oggi con l'oroscopo. Ariete, oggi nell'aria fluttua una strana energia che rischia di spegnere il tuo entusiasmo spontaneo, facendoti sentire quasi nella posizione di dover calibrare la tua naturale intensità per evitare di scottare chi ti circonda. Occhi aperti. Toro, tu che di solito cerchi stabilità e certezze, oggi ti troverai di fronte a un universo che ti chiede di guardare le cose da una prospettiva diversa. Un piccolo caos creativo potrebbe destabilizzarti, ma sarà una rivelazione. Gemelli, la tua mente oggi assomiglia a un browser con troppe schede aperte contemporaneamente, il che rischia di rendere la tua comunicazione frammentata. Il segreto per svoltare la giornata sta nel silenzio selettivo. Cancro, in queste ore ti muovi come un vero e proprio radar emotivo capace di captare ogni minimo cambio di umore nell'ambiente circostante, con il forte rischio di assorbire tensioni e nervosismi che non ti appartengono affatto. Leone, la tua solita e apprezzata leadership oggi potrebbe incontrare qualche forma di resistenza passiva da parte degli altri, che non ce l'hanno direttamente con te, ma sono semplicemente troppo distratti dai propri problemi. Vergine, i tuoi piani millimetrici organizzati potrebbero scontrarsi con l'imprevisto e l'istinto ti spingerebbe a irrigidirti per rimettere subito tutto in ordine, ma la giornata richiede molta elasticità. La chiave è l'improvvisazione controllata. Una canzone e poi torniamo con l'oroscopo.

0: Vediamo gli altri sei segni. Bilancia, la tua costante ricerca di armonia rischia di essere messa a dura prova da una discussione inutile o da un ambiente circostante decisamente troppo rumoroso, simulando la tua tentazione di fare da paciere a tutti i costi. Scorpione, senti un forte impulso a scavare a fondo in una situazione che non ti quadra del tutto, ma devi fare attenzione a non scambiare una semplice svista altrui per un complotto architettato alle tue spalle. Sagittario, la routine quotidiana oggi ti va particolarmente stretta, potresti avvertire il peso dei soliti doveri mentre la tua mente sta già ampiamente viaggiando verso il fine settimana. Per rigenerarti, fai qualcosa di insolito. Capricorno, senti una forte spinta interiore verso il dovere e la produttività, ma le tue energie fisiche potrebbero non essere al massimo della forma e pretendere troppo da te stesso ti porterebbe solo una grande frustrazione. Acquario, le tue idee corrono velocissime e sono almeno 10 passi avanti rispetto a quelle di chi ti circonda, una condizione che oggi potrebbe farti sentire un po' alienato o non compreso durante i vari confronti. Pesci, la tua grande sensibilità oggi si tinge di una sfumatura leggermente malinconica, portandoti a indugiare fin troppo su vecchi ricordi o su cosa sarebbe successo se avessi preso decisioni diverse. Cambia rotta. Ci fermiamo qui col nostro oroscopo, vi lascio con Muoversi in Piemonte. A dopo con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona tra Ceva e Millesimo in direzione Savona. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza, mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo quindi sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso si rallenta tra la circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
4: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
6: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa, Service Car Borgone, l'assistenza.

0: Sono le 8 e 36 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura andiamo a Volvera nel Torinese. Un uomo ha tentato di strangolare la moglie ed è stato arrestato dai carabinieri. La donna è riuscita a fuggire dalla vicina di casa che ha chiamato le forze dell'ordine. Il marito portato in carcere a Lorusso e Cutugno. Crollano gli incassi d'autovelox in Piemonte, dagli oltre 2,6 milioni di euro incassati nel 2024 a quasi 1 milione 400 mila nel 2025. A Torino in un anno entrate quasi dimezzate, male tutti i capoluoghi, le cause, il nuovo codice della strada e le sentenze della Cassazione. Parliamo di peste suina, primo caso in provincia di Cuneo, a Cravanzana in Altalanga. Dopo alcuni mesi di regressione il virus rialza la testa e dai territori di Alessandria e Savona ora si espande nel Piemonte meridionale. Una nuova possibile strategia per contrastare la malattia di Alzheimer, una delle principali cause di demenza nel mondo, è quanto emerso da uno studio scientifico internazionale coordinato da Riccardo Granata del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell'Università di Torino. Il calciomercato Juventus Dusan Vlahovic è area di divorzio tra il calciatore e la società bianconera. Non ci sarebbe l'accordo economico. Il serbo è in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo e si è presentato ieri alla Continassa per parlare con la dirigenza. In chiusura al meteo torna l'instabilità in Piemonte, primi rovesci deboli sui settori alpini in intensificazione nel pomeriggio nelle valli nord-occidentali con temporali più intensi tra Canavese, Alto Torinese, Biellese e Vercellese che si sposteranno in serata su Valdossola, Verbano e Novarese, localmente forti. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, a più tardi.
0: Di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
2: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
0: Quindi non solo edilizia?
2: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
0: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
2: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
0: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna, da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
0: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

Pronti a proseguire con la sveglia fino alle 10 in diretta con Chiara Microfoni qui su Radio Dora. I nostri contatti che servono per mandare le vostre dediche e le vostre richieste sono per chiamare lo 0122 640446, invece per scriverci 351 851 6633.

0: rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litania meridionale. Nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un accordo globale.
1: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione, adottata grazie all'appoggio di 4 membri del Partito Repubblicano di Donald Trump che si sono uniti ai democratici, è soprattutto simbolica. Il presidente statunitense infatti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
0: L'IDF, l'esercito israeliano, rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom Mahmoud al-Jari, definendolo un miliziano della brigata nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Lo riferisce il sito di notizie della striscia di Gaza, Dropside, secondo cui l'ingegnere era nell'elenco degli studenti palestinesi giunti ieri a Roma ed era diretto all'università di Tor Vergata.
1: Prende via oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato profanato nella tomba del cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo.
0: La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni di più 633 euro a utenza con un consumo da 1100 metri cubi annui. È il calcolo di Assoutenti che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran. A farle è il CODA Cons sul mercato regolato, prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra.
1: Il tennis, Matteo Berrettini ha parlato del suo problema all'anca che lo ha costretto al ritiro nel quarto di finale contro Arnaldi a Parigi. Spero di essermi fermato in tempo, sentivo il ritmo, spero di rivederci a Wimbledon, non so quanto starò fermo, spero il meno possibile, ha detto. L'azzurro svolgerà dei controlli nelle prossime ore per valutare l'entità del problema. Intanto si allunga la lista degli italiani capaci di raggiungere una semifinale slam in carriera. A Roland Garros 2026 scrivono il loro nome nella lista Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che venerdì si giocheranno il pass per la finale.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
9: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
8: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
9: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
8: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
9: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
8: Compro Oro New Gold. Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
9: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
10: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: libertà.
1: A proposito di pedalare, arriva il Giro d'Italia Women, un'assoluta novità per la Valle di Susa, e lo fa attraversando un colle che è un mito per il ciclismo mondiale, il Colle delle Finestre. La tappa è la Rivoli Colle delle Finestre Sestriere Via Lattea, che si svolgerà sabato 6 giugno passando dalla Val Sangone e poi su per la Valle di Susa fino a Meana, da qui in Val Chisone poi arrivo a Sestriere. Sarà la penultima tappa del Giro, presumibilmente determinerà la vincitrice. Accogliere per la prima volta il Giro femminile, spiega il sindaco di Sestriere Gianni Poncetta, rappresenta per noi un altro traguardo importante. Con questa tappa del Giro Women la stagione entra nel vivo con un weekend di luglio da non perdere per tutti gli appassionati. Domenica 5 luglio avranno infatti la gara Fondo Sestrier Colle delle Finestre, che sarà preceduta sabato 4 luglio dalla Sieta Legend di mountain bike. Inoltre il 22 e il 23 agosto accoglieranno i protagonisti della Coppa Italiana di Downhill con uno spettacolare tracciato che dal Monte Fraiteve arriva fino in centro a Sestriere. Saranno proprio le cicliste del Giro d'Italia ad inaugurare la stagione estiva 2026 sulla provinciale del Colle delle Finestre, dicono dalla città metropolitana di Torino, che sta contribuendo a gestire la regolarità della tappa, preparando al meglio il tratto sterrato della strada provinciale 172 che culmina con il colle che quest'anno è la cima Alfonsina Strada, cioè il punto più alto toccato dalla corsa.

0: E sempre a proposito del Giro Women, anche a Miana di Susa ci sono i preparativi per prepararsi all'evento. Sono state organizzate diverse attività a partire già da venerdì e ci sono diversi eventi. Si parte il 5 giugno alle ore 21 presso il Salone Polivalente di via Travot con Ruote Rosa, aspettando il Giro d'Italia Women organizzato dall'Associazione Culturale Dal Gallo Sebastiano, un omaggio al Colle delle Finestre alla cima Alfonsina Strada, con dedica a due grandi campionesse del pedale, ospiti della serata. Ci sarà Morena Tartagni, la pioniera, prima medaglia mondiale della storia azzurra e pluricampionessa italiana, poi Patrizia Spadaccini, la fuoriclasse, campionessa italiana e due volte medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Atlanta nel 1996 come guida. Saranno presenti anche Paolo Ghiggio, scrittore storico del ciclismo, Luciano De Bernardi, presidente di Fuori Onda Bike. Informazioni per questa serata a dalgallosebastiano.org/gmail.com. Secondo appuntamento al giorno del passaggio della tappa, sabato 6 giugno, per la festa del Giro Women organizzata dalla Proloco Meana di Susa PS con il patrocinio del comune in Piazza Europa. Dalle ore 10 ristoro Proloco, mercatino artigianato e di prodotti tipici, proiezione docufilm Meana a due ruote. Dalle ore 11:30 pranzo Proloco, momenti musicali con la Società Filarmonica Meanese. E dalle 12:50 proiezione diretta Rai della tappa Giro d'Italia Women. Dalle ore 14:30 la tappa dei piccoli, giochi per bambini con Flavia. Dalle 15 passaggio gara Giro d'Italia Women. Dalle 17:30 poi incontro ancora con la Proloco e dalle 18 concerto della band del nostro Matteo Succi e i suoi successi. Info Proloco Meana di Susa @gmail.com.
1: Basta poco fare impressione.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Aosta, tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Segnaliamo code anche sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, e sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosso e Corso Bassano, sempre in direzione Torino. Code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo, e sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce, tra l'innesto con la 10 Ovada in direzione Genova. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
3: Ma vai da Totac!
4: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
8: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

E a meno che voi non indossiate solo sandali e mocassini, avrete innumerevoli ricordi delle vostre scarpe che si slacciano da sole anche se le avevate allacciate con cura e attenzione. Perché però succede tutto questo? E come? I primi a studiare sistematicamente questo meccanismo fisico che porta i nodi a fiocco a sciogliersi spontaneamente sono stati i ricercatori dell'Università di Berkeley, che nel 2017 hanno pubblicato i risultati di questa ricerca. I nodi si sciolgono a causa dell'effetto combinato di due forze: l'impatto della scarpa col suolo, che allenta il nodo a ogni passo, e l'oscillazione della gamba mentre la scarpa è sollevata. Potrebbe sembrare una questione frivola, però non lo è, perché capire come i nodi cedono sotto forze dinamiche può avere applicazioni per altre strutture annodate di ben altra importanza, come il DNA, i microtubuli e le suture chirurgiche. Per studiare questo problema i ricercatori hanno usato un tapirulan, una telecamera ad alto frame rate e naturalmente delle scarpe da ginnastica su cui erano montati degli accelerometri. Le scarpe erano allacciate con il cosiddetto granny knot, noto della nonna, in cui i due incroci del fiocco hanno la stessa orientazione e tendono a ruotare su un lato invece di restare piatti, e con lo square knot, nodo quadrato, in cui i due incroci hanno orientazione opposta e il fiocco quindi resta piatto. L'esperimento prevedeva l'analisi del comportamento dei nodi sia durante la camminata sia durante la corsa. Quello che hanno visto i ricercatori è che il nodo cede in pochi secondi, innescato da una combinazione di questi due meccanismi distinti. Durante la corsa, quando il piede impatta al suolo, il nodo delle scarpe subisce un'accelerazione pari a 7 volte quella di gravità, e questo impatto stira il nodo e poi lo lascia rilassare. Ogni volta che questo ciclo si ripete, il nodo leggermente si allenta, ma da solo questo non basta a slacciarlo del tutto, ed è qui che entra in gioco il secondo meccanismo. Questo agisce quando la scarpa è sollevata, quindi il movimento della gamba imprime un'accelerazione alle estremità libere dei lacci, che quindi sbattono avanti e indietro. I ricercatori hanno dimostrato che nessuna di queste due forze presa da sola porta il nodo a sciogliersi, ma proprio la loro combinazione a farlo. Per dimostrarlo, il team ha analizzato il comportamento dei nodi quando si pestano i piedi sul posto senza camminare, quindi togliendo il secondo meccanismo, oppure si dondolano le gambe seduti su un tavolo senza impatto al suolo, quindi eliminando il primo meccanismo. In tutti e due i casi i nodi tenevano, solo l'insieme dei due meccanismi riusciva a slacciarli. Quindi capite perché i vostri nodi non reggono? Non è che perché voi non li fate bene, ma sono queste due forze che purtroppo, se sono messe insieme, se sono combinate, e quando camminiamo o corriamo è proprio così, allentano i nostri nodi delle scarpe.

0: Sono le 9:35.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Dopo il fronte temporalesco si è ripristinato un promontorio di alta pressione con correnti asciutte da nord-ovest e belle schiarite. Un altro fronte instabile è poi atteso di nuovo, seguito anch'esso da schiarite o temporanei annuvolamenti nella prima parte delle giornate. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino da poco a parzialmente nuvoloso o più nuvoloso sui settori montani tra Lanzo, Canavese, Valli del Rosa ed Ossola. Dalle ore centrali nubi in aumento e tendenza a divenire irregolarmente nuvoloso o in gran parte nuvoloso a nord del Po. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci sparsi e locali temporali sulle zone montane a nord del Po, in estensione ai fondovalle sulla Valle d'Aosta e sul nord Piemonte. Tra tardo pomeriggio e sera rovesci e temporali in transito fin sulle pianure, più estesi a nord del Po e sul nord Piemonte, a carattere sparso tra Cuneese, Basso Torinese, Astigiano e Alessandrino. In tarda serata in estensione fino a Langhi, Astigiano e Alessandrino, in cessazione altrove. Possibili nubifragi e grandinate tra Canavese, Bassa Valle d'Aosta, Biellese, Vercellese, Novarese e Verbano e locali grandinate tra Langhi, Astigiano e Alessandrino. Quota neve da 2500 a 2200 metri. Temperature minime stazionarie sugli 11-14 gradi, massime in calo sui 18-22 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con schiarite in estensione con iniziali annuvolamenti più compatti su Langhe, Astigiano, Alessandrino e sui settori alpini in quota e di confine del Torinese, Valle d'Aosta, Sesia ed Ossola. In giornata soleggiato con addensamenti cumuliformi sulle zone montane. In serata nubi in aumento su Cuneese, Torinese e Valle d'Aosta. Precipitazioni nella prima parte della notte con residui rovesci sulle zone orientali. Temperature minime in calo sui 7-11 gradi, massime in lieve aumento sui 18-23 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo tra notte e mattina con nuvolosità irregolare più estesa su pianure, colline e nord Piemonte, schiarite in estensione sull'interno delle valli cuneesi, torinesi e sulla Valle d'Aosta occidentale. Passaggio a condizioni abbastanza soleggiate con addensamenti sulle zone montane. Precipitazioni tra la notte e il mattino con rovesci e locali temporali in prevalenza tra Biellese, Sesia e Verbano. Qualche rovescio isolato su Torinese, Vercellese e Novarese. In giornata locali rovesci o temporali sulle zone montane piemontesi, isolatamente nel tardo pomeriggio su vicine pianure. Quota neve sui 2500-2700 metri. Temperature minime in aumento sui 10-14 gradi, massime in lieve calo sui 17-22 gradi.
3: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Ehi, quanta fretta, dove corri?
8: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
7: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
8: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
7: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
8: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
9: Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Le ultime dal settimanale La Valsusa!
10: La Valsusa, ogni giovedì in edicola. Il settimanale della Valsusa e Valsangone.
2: Pronti, prontissimi, in studio con noi Giorgio Brezzo. Buongiorno Giorgio.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Eccoci.
2: Siamo pronti, quali anticipazioni ci dai sulla Valsusa quest'oggi?
1: Oh, allora, abbiamo iniziato con una notizia così verde, no? A favore dell'agricoltura, a favore della terra, e quindi a Susa è finalmente partito il progetto di piantumazione di un nuovo vigneto nella zona di San Saturnino, complesso monastico antico che era stato riportato alla luce grazie alle iniziative del FAI, il Fondo Ambiente Italia, che aveva segnalato come luogo del cuore. Allora è partito un progetto, c'è l'azienda La Chimera di Chiomonte, di Stefano Turbil, che ha praticamente partito con questo progetto di piantumazione di qualcosa come 5.000 barbatelle di vitigni locali, e quindi Avanà, Carcheirun, e niente, si è cominciato, e tra 3 anni questa nuova vigna comincerà a produrre. Intanto c'è un po' invece di preoccupazione per lo stato del priorato: se non si interviene con gli interventi di recupero sulla struttura c'è il rischio di perderla. Questo è così l'appello lanciato anche dalla presidente del FAI, Marilena Gallì. Altre belle notizie è che intanto stanno per essere festeggiati i 100 anni del gruppo Susa, e la festa nazionale e la festa sezionale dell'ANA. Quindi Susa, città degli alpini, praticamente sarà il centro, il cuore di questa festa, e quindi è una bella cosa, a partire da appunto sabato 6 giugno. Poi abbiamo pubblicato tutto il programma delle altre manifestazioni collegate. Il Ferrari sempre in azione, l'Istituto di Istruzione Superiore Ferrari di Susa ha presentato a Papa Leone un cane robot, quindi in Vaticano, all'udienza del mercoledì. C'è stato questo spazio, così, questo spot della robotica della scuola, molto apprezzato. Altre notizie riguardano invece le iniziative che riguardano il trekking a Minorca dei soci del CAI, la bella manifestazione dedicata a Grazia Deledda, la prima donna vincitrice del premio Nobel nel centenario, e poi Alta Valle a Chiomonte, la fondazione François Casamica è ufficialmente entrata nel terzo settore. Diremo del Giro d'Italia donne che sta arrivando, ma soprattutto a Sestriere, ma non vanno dimenticate tutte le manifestazioni legate agli 80 anni della Repubblica. C'è stato il 2 giugno, e quindi un po' dappertutto si è ricordato questo importante avvenimento. Intanto la sindaca di Bussoleno ha risposto alle critiche che le erano state rivolte in merito all'inaugurazione del polo di protezione civile. Altre notizie di Bussoleno riguardano il progetto CAI Scuola. Le sezioni del CAI sono molto attive in questo periodo, praticamente 2 giorni di full immersion per una scuola, una terza elementare di Sant'Antonino, che ha partecipato a questa bella iniziativa così nel verde. Scendiamo in Bassa Valle, importante notizia: c'è stato un consiglio comunale aperto a Borgone sulla prospettata chiusura dell'asilo Gola. Il sindaco Mele ha assicurato che non chiuderà la struttura, intanto però si aspettano delle soluzioni concrete per poter mantenere in vita questo servizio che tanto aiuto dà alle famiglie del paese. Poi 2 campi per giocare a tennis a Sant'Antonino, un primo passo per dar vita a un nuovo club. A Caprie, il concorso Don Lorenzo Girodo, un sacerdote molto amato, scomparso da tempo, praticamente l'ambiente in parole e di segni, le premiazioni venerdì 22 sono state nel polivalente Borgiattino. Bella notizia. E poi a Villardora arriva la kermesse dedicata alla perla rossa, no? Le ciliegie, quindi torna Ciliegiamo, che è sempre una bella manifestazione dedicata a questo gustosissimo frutto, quindi 4 giorni appunto dedicati alle ciliegie a Villardora. Una bella storia invece la raccontiamo ad Avigliana. Eric Caddeo, da Avigliana appunto in Arizona, cavalcando un sogno americano, praticamente il successo che ha avuto questo professionista della Monta Western, quindi un protagonista dei rodei nostrano, una bella storia che può incuriosire i nostri amici lettori. E poi Alpignano, il comune che noi seguiamo della cintura di Torino, torna la piazza ragazzabile, che è un'opportunità per gli adolescenti dal 29 di giugno al 3 luglio, per i ragazzi dai 13 ai 17 anni, questa serie di manifestazioni. Intanto il sindaco Palmieri, appena eletto, appena riconfermato, tanti giovani credono e si impegnano per la Respubblica, quindi le prime dichiarazioni dopo l'elezione. Ancora una bella notizia invece riguarda Giaveno: l'AMPI, l'associazione dei partigiani, ritrova Massimo Gotto, un partigiano dimenticato. La famiglia è arrivata persino dal Belgio per rendere omaggio a questa figura un po' così che merita di essere ricordata. Quattro valsangolesi sono stati insigniti il 2 giugno a Torino, insieme a molti altri valsusini che stiamo ricordando in questi giorni. Anche sul prossimo numero ci saranno altri cavalieri. Quindi Bidocco, Jair Cota, Felisio e Ferrero hanno ricevuto le onorificenze al merito della Repubblica. Quindi siamo pieni di cavalieri e questo naturalmente non può che farci piacere. La Notte Rosa segna l'inizio invece della stagione estiva, sempre a Giaveno. Sabato 6 giugno, la prima delle quattro serate di festa, direi abbastanza attese. A Sangano gli alpini festeggiano 45 anni, è un periodo di grandi anniversari per le penne nere, naturalmente, quindi ci fa piacere anche questo. Società e cultura, abbiamo dedicato un grande spazio ai due Franceschi che sono in mostra a Condove, e sono i due pittori famosi, Francesco Cosolati e Francesco Tabusso, che appunto sono i protagonisti di questa bella iniziativa culturale. La pagina degli appuntamenti con tutte le segnalazioni della settimana, che ovviamente vi invito a consultare per sapere cosa potete fare, dove potete andare, dove volete soprattutto. Le pagine di informazione religiosa con la C del Piemonte e Bachelet, pellegrinaggio, formazione e riflessione condivisa su fede e partecipazione. C'è stato il convegno regionale, anzi ci sarà il 18 giugno. E poi arriviamo così rapidamente agli spettacoli. La Banda Bardot in concerto ad Avigliana sabato dalle 21.30 e dalle 19.30 c'è il DJ set. La Banda Bardot è un famoso gruppo rock italiano e si esibirà appunto in Piazza del Popolo in occasione del restyling dello spazio. Lo sport, allora, siamo in attesa di, speriamo, buone notizie per il calcio, che da noi non ha mai grande spazio dal punto di vista dei risultati così soddisfacenti. E invece il Lascaris, squadra di Pianezza, molto importante, ha conquistato l'accesso alla finalissima per salire in Serie D. Sarebbe una cosa veramente unica negli ultimi anni, e quindi speriamo che si prosegua con il mister Alberto Falco, che è un sant'antoninese. Intanto c'è stata la Susa Moncenisio, bellissima gara che attira sempre tanti appassionati di automobilismo. Ha vinto ben due volte Gianluca Ticci, si è aggiudicato sia lo slalom che la gara di velocità. Poi c'è il ciclismo, naturalmente grande attenzione al giro femminile che arriva a Sestriere passando dal Colle delle Finestre, e poi le altre notizie che riguardano invece l'atletica, il volley, le bocce, e poi ancora una volta dobbiamo elencare i successi ottenuti dalla Starlight Sport Club, questa bella società che si dedica al pattinaggio artistico a rotelle e che naturalmente dà spazio a molti giovani in questa disciplina non tanto conosciuta ma molto importante, che mette proprio in movimento tutto il corpo e ci va anche molta testa per fare questo sport, per praticare. Quindi siamo contenti di questa settimana di notizie, speriamo che ce ne siano di buone. Ovviamente anche nei prossimi minuti ci occuperemo della Beltrame, dei problemi che riguardano il lavoro, lo sviluppo e quindi e soprattutto la tutela dell'ambiente, quindi non molliamo, quindi state insieme a noi e ci daremo delle soddisfazioni, speriamo, ecco.
2: Grazie Giorgio per le anticipazioni, ci diamo appuntamento alla prossima settimana.
1: Molto bene, allora a questo punto ci vediamo. Ciao.
2: Buona giornata.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao.

0: Ma che t'ho di caffè?
1: Ma ciao Sonia!
2: Eccoci qua, buongiorno.
1: Eccoci,
2: Chiara, buongiorno,
1: pronti!
2: Amici.
1: Oggi si sta meglio, non so tu, io sono ancora un golfino.
2: Sono uscita stamattina e ho detto no, un'altra giornata col sole pieno, allora però invece sono uscita e ho detto caspita.
1: Faceva frescolino stamattina, ho detto
2: mannaggia, già,
1: non lo so.
2: Surprise.
1: Ti lascio il collage Sonia, io ritorno domani con la sveglia, una buona giornata a tutti. Ciao!
2: Ciao, a tra poco.

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros di Matteo Berrettini, che si ritira dal torneo per un problema all'anca nel corso del secondo set della partita con Arnaldi. Il tennista romano prova a stringere i denti, ma alla fine è costretto ad alzare bandiera bianca. Sentiamo tutta la sua amarezza a fine gara.
3: Non volevo finisse così. Ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo e i ragazzi negli spogliatoi mi hanno detto di prendere il buono, quindi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste due settimane.
2: Saranno dunque Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli a sfidarsi nella semifinale del Roland Garros, con la certezza che un italiano giocherà poi la finale. Un grande traguardo per entrambi, con Cobolli che lo commenta così.
4: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam.

0: e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
1: Calcio, la giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri battono 1-0 il Lussemburgo con gol di Pio Esposito. Le parole a fine gara del CT Baldini.
2: La cosa che ho visto è che, nonostante abbiamo fatto tantissimi cambi, i ragazzi hanno mantenuto sempre un certo equilibrio nello stare in campo, hanno sempre mantenuto la stessa fisionomia, non è che si sono persi, e quindi vuol dire che si sentono una squadra, che si sentono un gruppo, e questo mi lascia ben sperare anche per domenica.
1: Sarà addio tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Dopo una lunga trattativa, l'attaccante serbo non rinnoverà il contratto coi bianconeri in scadenza il 30 giugno. Raggiungere un'intesa non era comunque facile. Le richieste di Vlahovic erano chiare: 8 milioni a stagione, più commissioni e premi alla firma, ma molto diverse dall'offerta della Dico Mollì, che era pronto a dare a Vlahovic 6 milioni più bonus. Ma ora la storia è finita e a queste cifre sarà difficile rivedere l'attaccante serbo in Italia. Il volley esordio vincente per l'Italia femminile in Nations League. In Brasile le azzurre di Julio Velasco superano in 3-7 una Bulgaria brillante. È la 37esima vittoria consecutiva per l'Italia, nonostante in campo non si sia vista nessuna delle titolari del mondiale, compresa una Antropova che sta facendo i primi passi nel suo nuovo ruolo di schiacciatrice. Nella notte italiana, tra venerdì e sabato, ci sarà il secondo match con l'Olanda. Il basket NBA, gara 1 delle finals dei Knicks, che faticano nel primo tempo, chiuso a meno 7, e nel terzo quarto sembrano sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però sulle spalle del suo leader Jalen Brunson di Karl Anthony Towns, prima torna in partita e poi domina gli ultimi due minuti, chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta, il punto dell'1-0 nella serie. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
3: Certo che un divano letto sarebbe comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
4: Ma vai da Totac!
5: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
6: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
8: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
9: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
10: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
11: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Ed eccoci insieme, buongiorno family, ci siamo, oggi è giovedì 4 di giugno, il collage in vostra compagnia per le prossime 3 ore, Sonia Carella con voi e tanta musica a vostra disposizione. E quindi scegliete la canzone che volete ascoltare, che volete dedicare, richiedila chiamandolo 0122 64 04 46 oppure inviando il tuo messaggio di testo o nota vocale al nostro numero WhatsApp, segnalo direttamente nella rubrica del tuo telefono 351 851 66 33. Siamo pronti per partire in questo viaggio musicale in compagnia del collage? E allora andiamo!

Valtrino, eccolo che arriva con un bel mazzo di fiori per augurare buon giovedì a tutta la family. Ciao, vorrei ascoltare Elettra Lamborghini, voilà, cari saluti e una buona giornata. Che sia uno splendido giovedì anche per te, voilà.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Site la statale 24 in direzione Aosta e tra Borgaro e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Urx e Bardonecchia in direzione del traforo. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 23 del Colle di Sessera viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. E con questo è tutto. A più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Chi è il più preparato? Se è di plastica, dove va buttato?
3: Facile, nel contenitore della plastica.
2: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
3: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
2: Esatto.
4: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
5: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
6: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
7: Vivi

Allora, ieri abbiamo chiuso il collage parlando appunto di case, queste case che potevano essere galleggianti, pensare super lussuose, pensando appunto a questa tra virgolette nave da crociera, ovvero città galleggiante, che insomma è su carta per il momento, ma non ancora insomma in procinto di essere costruita, però su carta funziona ed è, sembra essere molto molto bella insomma come prospettiva appunto abitativa, ma poi ci sono tante altre situazioni. Bene, allora esce fuori insomma la notizia che Cristiano Ronaldo ha finito di costruire la sua casa, finalmente si è trasferito, una casa che è costata 35 milioni di euro. Adesso vi spiegherò anche il perché, diciamo, se non se lo può permettere lui, chi se lo può permettere, no? Però è una casa molto molto bella, adesso andiamo a vedere insomma, perché lui è anche molto contento insieme alla famiglia, ha riempito i social, il web di foto, di video, insomma di immagini di questa super mega villa lussuosissima sulla costa del Portogallo, tra altre cose ovviamente in una delle zone più esclusive, no? della costa del Portogallo. Lui già pensa alla pensione, l'ha programmata così questa casa insieme alla famiglia. Ovviamente sapete che Cristiano Ronaldo è molto legato alla famiglia, a sua moglie insomma, e quindi ha già visto la sua fine carriera, tra virgolette fine carriera, perché sappiamo che poi ovviamente non è che sta lì insomma a pettinarsi le bambole insomma, fine, però come dire, quella super agonistica in cui adesso è impegnato ovviamente poi chiuderà il cerchio, si chiuderà prima o poi questo cerchio, e quindi questa nuova reggia, perché ragazzi di reggia si sta parlando insomma, è stato edificato su un terreno fuori classe portoghese. Lui l'aveva acquistato tra il 2020 e il 2022, i lavori appunto durati oltre 3 anni, questa costruzione avviata intorno poi al 23, insomma completata poi adesso nei primi mesi del 2026, costo finale 35 milioni di euro, ben oltre le stime iniziali, rendendola però una delle residenze private più care mai realizzate in Portogallo. Appena potuto Ronaldo, appunto Cristiano Ronaldo, con la famiglia si è trasferito in questa nuova dimora, ha condiviso foto, robe del genere, insomma è tipo una villa che si sviluppa in più livelli a mo' di terrazza, così con la piscina ovviamente a sfioro, perché ci mancherebbe solo, che poi va proprio così sul panorama dell'oceano di fronte, vabbè, comunque è pieno di foto sul web se volete andarla a vedere. Sta il fatto che comunque quello che resta diciamo un po' così, dice, ma quanto è grande? Troppo, lui dice, vabbè, troppo, che devi fare? Devi ospitarci una squadra di calcio intera probabilmente. Comunque la proprietà appunto si estende su un terreno di circa 10-12 mila metri quadrati, mentre la parte costruita sono 2500 metri quadrati distribuiti appunto su più piani, con queste enormi terrazze vetrate che si affacciano sull'oceano. Lo stile è ultra moderno, super minimalista, linee pulite, tantissimo marmo italiano, rubinetti in oro massiccio. Quando uno dice vabbè, se li vuoi buttare nel cesso sti soldi, faggi i rubinetti, proprio palese, ha preso proprio, no stiamo scherzando, noi stiamo facendo delle ironie veramente super facile, però ovviamente rubinetti in oro, li ho visti anche in casa di persone molto meno facoltose, quindi insomma evidentemente insomma c'è un business anche lì. Comunque c'è un'attenzione maniacale ovviamente alla privacy, questa vista sull'Atlantico, perché lui deve proteggere la sua famiglia. Comunque all'interno ci sono 8 camere da letto, tutte con bagno privato, una suite patronale di 5-300 metri quadrati. Ora io mi dico, ma è funzionale? No, perché sai, cioè a me mi viene fuori l'aspetto, diciamo, della mia vecchia professione di interior design fatta per 15 anni, dico, ma è funzionale? Sono funzionali 300 metri quadri di camera da letto? Cioè ti devi spostare col monopattino? Non lo so, però evidentemente pensate in un'ottica magari diversa da quella a quale magari posso immaginare io, probabilmente sì. Cioè ovviamente la palestra privata, c'è cioè la spa, la sala cinema, ci sono ben 2 piscine, insomma, a sfioro una e tutto. Va bene, comunque tutto è stato progettato su misura per Ronaldo.
i cinque figli e ovviamente sua moglie, pensando come casa famiglia definitiva una volta poi appesi gli scarpini al chiodo. Comunque ragazzi miei, i soldi non faranno la felicità, però diciamo che una casa così un po' di felicità te la dà, ecco, anche meno, me basta sarei felice, bello, l'oceano, la piscina a sfioro, tanta roba. Un po' un labirinto però, 2500 metri casa, un po' labirinto. Io non so.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Sono le 10 e 35 minuti.
2: Un saluto dalla redazione di Zip News per questa edizione delle notizie. In studio Riccardo Minniti. Uscito dalla rianimazione il tifoso ferito al derby Torino-Juventus, continua costante la fase di miglioramento anche dal punto di vista del quadro neurologico. L'uomo parla e muove regolarmente tutti gli arti, ma per ora la prognosi resta riservata. Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri sull'autostrada dei Trafori in direzione Gravellona-Toce nel territorio di Borgo Vercelli. Sul posto intervenuti l'auto medicalizzata del 118 di Vercelli e l'elisoccorso decollato da Borgo Sesia. Secondo le prime informazioni sarebbero almeno 3 le persone coinvolte. Cinema Ambiente al via, 17 film in gara provenienti da 15 paesi, tutti in anteprima nazionale a Torino. Tra le proiezioni della prima giornata, Tevere Corsario di Monica Repetto e del regista piemontese Pietro Balla, scomparso durante la lavorazione del film sulla battaglia per la creazione del sentiero Pasolini a Roma. Calcio alla Continas, è andato in scena un incontro tra la dirigenza bianconera e Dusan Vlahovic. Durante il faccia a faccia si è discusso dell'eventuale rinnovo dell'attaccante serbo, il cui attuale contratto scadrà a fine giugno. Vlahovic non dovrebbe rimanere alla Juventus, troppo alte le richieste del suo entourage. Tennis Roland Garros, il torinese Vavassori e Sara Errani volano in finale di doppio misto. Il duo azzurro batte in 2-7 Laura Sigmund e Edouard Roger Vasselin 6-1, 6-4 nella giornata di oggi, la finale. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Ehi, quanta fretta, dove corri?
1: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
0: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
1: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
0: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
1: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
4: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
3: Quindi non solo edilizia?
4: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
3: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
4: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
3: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
5: Buongiorno, caro Rodolfo. Vuoi ascoltare Sinead O'Connor? Mamma mia, che meraviglia! Ma certo, ce l'ascoltiamo. Direi che questo brano non c'è un orario per ascoltarlo, va bene sempre. H24 si può ascoltare. Un abbraccio, Rudy.

E comunque se ci sono sembrati tanti 35 milioni spesi da Ronaldo per la sua mega villa in Portogallo, sappiate che in realtà sono anche arrivava ad essere tipo la metà del budget spesi, diciamo i soldini spesi per l'acquisto di case di alcune celebrità, perché andando così a pescare tra le case da record delle star, degli acquisti immobiliari super mega galattici del 2025, abbiamo un bel po' di surprise surprise. Allora, abbiamo intanto, restando in diciamo nel nostro campo artisti, musicisti e quant'altro, abbiamo Robin Williams. Ecco, Robin Williams, lui spende, ha speso già 40 milioni di dollari per acquistare questa meravigliosa casa, la pop star inglese, quindi adesso si trova su un lungomare con 7 camere da letto, un garage che può ospitare tipo 18 automobili, una sala massaggi, perché vuoi non metterla, insomma sarebbe comunque molto lussuoso, molto prestigioso come immobile, e lui ha speso poi altri soldi ancora, poi oltre a questi 40 milioni di dollari per acquistare l'immobile, per aggiungere un padiglione per gli ospiti ed una sala da registrazione, perché lui è un artista, un cantante, un musicista, ha bisogno del suo spazio per lavorare, e quindi va là. Quindi non sappiamo però il budget aggiunto a quello. Ma perché 40 milioni? Andiamo a 50 milioni lo scorso anno spesi dal cantante attore Abel Tasfir, ovvero quello che viene chiamato in arte The Weeknd, diventato proprietario di una lussuosa villa in Florida dopo aver concluso, diciamo, a ottobre del 2025 questa transizione, quindi terreno nelle prossimità di Miami, si estende per 1,24 acri, dei quali 174 metri di fronte al mare. Si tratta di una dimora in stile mediterraneo con 8 camere da letto, 9 bagni proprio privati e poi 2 di servizio. Anche lui, insomma, diciamo, ha deciso di stare bene in una bella casa. Ma attenzione, qui abbiamo il record dei record: 60 milioni di dollari spesi dal cantante Adam Levine dei Maroon 5, insieme alla compagna, ovviamente due, no, in realtà hanno venduto per 60 milioni di euro la loro casa, la loro villa in stile georgiano, per la cifra appunto di 60 milioni di euro, dopo averla però ristrutturata, quindi la dimora, oltre a 9 camere da letto e 14 bagni, comprende una dependance con 2 camere da letto, c'è una piscina, il campo da tennis.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Una fonte della sicurezza riferisce all'AFP che un casco blu è stato ucciso nel sud del Libano. Intanto la tregua fra Israele e Libano sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litani meridionale. Il nuovo ciclo di colloqui inizierà nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale. La Camera USA ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran.
2: Il conflitto russo-ucraino, dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
3: Doveva essere una normale perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, si è invece trasformata in una scoperta eccezionale, quella effettuata dai carabinieri in provincia di Reggio Calabria, dove è emerso un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga a un eventuale latitante. Gli investigatori hanno individuato il rifugio nascosto dietro pareti apparentemente normali e sotto il pavimento dell'immobile controllato.
2: Gli italiani usano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione ormai strutturale nelle abitudini di consumo del paese. Secondo l'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia, le operazioni effettuate con carte di pagamento hanno raggiunto quota 12,5%.

0: 4 miliardi, con un incremento del 13,5% rispetto all'anno precedente.
1: Ultima spallata del maltempo, poi arriva l'estate sull'Italia. Dopo un inizio di giugno con un meteo fortemente instabile in alcune regioni caratterizzato da piogge e maltempo, ci si prepara a un nuovo e definitivo cambio di stagione. Prima di godersi definitivamente l'estate, però, l'Italia dovrà affrontare un'ultima fase di perturbazione che poi lascerà spazio a caldo e sole.
0: Il tennis al Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra aprirà il programma sul Philippe Chatrier impegnati nella finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Ieri il derby italiano Berrettini-Arnaldi. Berrettini ha dovuto abbandonare la gara per infortunio. Ascoltiamo le sue parole.
2: Non volevo finisse così. Ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Su il sipario si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
6: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
7: Certo che un divano letto sarebbe comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
8: Ma vai da Totac.
9: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
10: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
11: Divani Totac.
8: Ma vai da Totac!
12: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Ed eccoci arrivati alla seconda parte del collage in compagnia con voi Sonia Carella ai microfoni. Siamo in diretta su Radio Dora, suona la musica giusta ad ogni ora ed ecco la family in ascolto. Aggiungiti alla family e richiedi la tua canzone preferita, la canzone che vuoi ascoltare questa mattina, che vuoi dedicare. Chiama allo 0122 64 04 46 oppure invia il tuo messaggio di testo al nostro numero WhatsApp, perché no, anche un bel vocale, 351 851 66 33. Inoltre ti ricordo che Radio Dora la puoi ascoltare su tutta la regione Piemonte grazie al canale DAB 12B e ancora sul Piemonte occidentale in FM e in tutto il territorio nazionale ed oltre sullo streaming andando su radiodora.it cliccando Radio Dora Live e con la nostra applicazione, uno strumento comodo, gratuito e sicuro direttamente sul tuo smartphone per restare in nostra compagnia in ogni momento. Bene, e allora adesso abbiamo la richiesta di questa seconda parte con l'uomo delle 11, il nostro Igor, che ci manda anche un buon 4 giugno a tutti quanti, buon giovedì, ecco, con le ortensie. Sono ortensie? Non lo so, io mi improvviso esperta di fiori, ma forse ortensie. Buongiorno a te caro collage, un carissimo saluto, felice trasmissione alla simpaticissima Sonia, la carissima Sonia, grande abbraccio, ciao. Allora, la richiesta questa volta è una dedica per la nostra Colette. Tra altre cose mi ha scritto, perché mi chiedevi, è già in ascolto la Colette? Non lo sappiamo, invece adesso mi ha scritto, quindi ne abbiamo la conferma. E allora, dedica per lei, arriva Evviva Gianni Morandi insieme a Jovanotti.

Ed ecco che abbiamo appunto la Coletta, anche lei insomma oggi richiede la sua canzone, una bella dedica, dice sarà ciao. Ciao a tutta Radio Dora, vorrei ascoltare, no, oggi riesco ad ascoltare la radio tranquilla, oh bene, perché sempre in giro, sempre indaffarata questa donna, mamma mia, però non rinuncia mai alla musica, tra i mille impegni lo sapete che la musica vi accompagna sempre, anzi, no, rende le giornate così, a volte più produttive, a volte più serene, a volte un po' più frizzanti, la musica non deve mai mancare. E allora, grazie per la richiesta, ci ascoltiamo Le Vibrazioni con tantissimo. Grazie, un abbraccio a voi, per l'Italia, per tutti gli amici italiani, con tanto affetto, per Igor, Tiziana, Carolina, Matteo e voi cari. Benissimo, ce l'ascoltiamo tantissimo. Ciao Colette!

Il nostro Riccardo Augusto oggi ha scelto una canzone super epica dei Rolling Stones, Angie. È tanto che non la passiamo, quindi grazie per questa richiesta molto bella. Secondo me questa adesso ci farà innamorare un sacco di persone in ascolto, eh? Cioè parte il limone con questa, Rolling Stones, Angie. Ciao caro Augusto, buona giornata e buon lavoro.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
1: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
2: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
1: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
3: Shine bright like a diamond.
2: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratorio orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.

questo tormentone estivo, la testa gira. Guarda che tra poco avremo una piccola sorpresa per tutti voi, perché anche noi abbiamo la nostra hit estiva. Tra poco ve la farò ascoltare perché è veramente stupenda e tutta la family dovrà cantarla per tutta l'estate 2026, mi raccomando, quindi dovremo impararla a memoria, va bene, tra pochissimo però. Allora, adesso invece riprendiamo un po' il nostro discorso, continuiamo un po' a esplorare queste case mega lusso, ma dobbiamo tornare con i piedini per terra, siamo già andati, insomma, così a mettere il nasino, a ficcare il nasino in queste mega ville di queste superstar dei VIP, insomma, che spendono dai 35 ai 60 milioni, insomma, per una villa con 9 camere da letto, vista mare, vista oceano, quello che è. Sta di fatto che comunque noi persone comune, prima di acquistare un immobile, cioè bisogna anche un attimino capire quanti metri quadri minimi bisogna avere per l'abitabilità, capite quanto ci siamo ridotti? E beh, ovviamente c'è un regolamento che dà tutte le linee guida per questo, quindi quando si ha intenzione di comprare una casa o di affittarla c'è la necessità proprio di comprendere prima di tutto quali sono i requisiti minimi di questa abitabilità. Insomma, tale prerogativa è subordinata al rispetto di requisiti minimi di superficie definite da normative nazionali e regionali, perché c'è una legge. Secondo il ministeriale, del 5 luglio del 75, le abitazioni devono garantire una determinata metratura minima che varia in base poi al numero degli occupanti e alla destinazione dell'uso dell'immobile anche. Ad esempio, per comprendere quali siano i metri quadri minimi per abitabilità bisogna comunque considerare due aspetti: la superficie cosiddetta abitabile per i primi 4 occupanti, ad esempio, sono 14 metri quadrati per persona, mentre per i successivi occupanti sono tipo 10 metri quadrati per persona. Quindi se siete in 4, almeno 14 a testa, più di 4, 14 metri più 10 metri per ogni persona che si aggiunge. La camera da letto, una persona deve avere a disposizione 9 metri quadrati almeno, mentre due persone devono avere a disposizione 14 metri quadrati almeno. Vi sono poi dei casi particolari come quello del monolocale, dove poi sono contemplati solo 28 metri quadrati per una persona e 38 metri quadrati per due. Parliamo di misure minime, da lì a salire, quindi a prescindere poi da tutto ciò, prima di acquistare o affittare l'immobile bisogna sempre chiedere magari se si ha la possibilità, la consulenza di un tecnico abilitato per una valutazione dell'abitabilità della casa, se si presenta piccina, magari un investimento, magari volete darla in affitto per dei ragazzi che studiano qualcosa, insomma, quindi bisogna allo stesso tempo poi verificare anche la superficie catastale che è indicata, diciamo, nell'atto di compravendita, locazione o c'è la pasticcia, insomma, tutte quelle cose così. E poi dopo aver fatto questa panoramica generale, insomma, dei metri quadri, bisogna concentrarsi invece sulla dimensione minima di un'abitazione come il monolocale, ad esempio, però anche magari su un'abitazione un po' più grande che non corrisponde, cioè che ovviamente contempla magari dei corridoi, ripostigli, cose del genere. Quindi nell'articolo 3 sempre di questo decreto ministeriale del 75, un monolocale deve per esempio rispettare determinati requisiti, soprattutto in termini di altezza. C'è 2,40 m per i corridoi, disimpegni, bagni, ripostigli, e 2,70 m per tutti gli altri ambienti della casa, ad esempio. Questa è valida in Italia, tranne per i comuni al di sopra dei 1,000 metri sul livello del mare. In questo caso le mura possono arrivare a 2,55 m per due motivi: ci sono le condizioni climatiche oppure la tipologia di edilizia, in quel senso lì. Quindi ci sono delle regole, però tenete conto che effettivamente, cioè, se dobbiamo fare un piccolo riassunto, no? Noi persone normali, che non siamo questi super VIP, super ricchi, che hanno una camera da letto da 300 metri quadri, pensate che appunto a noi basterebbe, tra virgolette, per avere un'abitabilità di una stanza da letto, 9 metri quadri per una persona. E voilà, detto fatto.

0: Sono le 11 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News per questa edizione delle notizie. In studio Riccardo Minniti. Uscito dalla rianimazione il tifoso ferito al derby Torino-Juventus, continua costante la fase di miglioramento anche dal punto di vista del quadro neurologico. L'uomo parla e muove regolarmente tutti gli arti, ma per ora la prognosi resta riservata. Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri sull'autostrada dei Trafori in direzione Gravellona-Toce nel territorio di Borgo Vercelli. Sul posto intervenuti l'auto medicalizzata del 118 di Vercelli e l'elisoccorso decollato da Borgo Sesia. Secondo le prime informazioni sarebbero almeno 3 le persone coinvolte. Cinema Ambiente al via 17 film in gara provenienti da 15 paesi, tutti in anteprima nazionale a Torino. Tra le proiezioni della prima giornata, Tevere Corsario di Monica Repetto e del regista piemontese Pietro Balla, scomparso durante la lavorazione del film sulla battaglia per la creazione del sentiero Pasolini a Roma. Calcio alla Continas, è andato in scena un incontro tra la dirigenza bianconera e Dusan Vlahovic. Durante il faccia a faccia si è discusso dell'eventuale rinnovo dell'attaccante serbo, il cui attuale contratto scadrà a fine giugno. Vlahovic non dovrebbe rimanere alla Juventus, troppo alte le richieste del suo entourage. Tennis Roland Garros, il torinese Vavassori e Sara Errani volano in finale di doppio misto. Il duo azzurro batte in 2-7 Laura Sigmund e Edouard Roger Vasselin 6-1, 6-4 nella giornata di oggi, la finale. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Mario, buongiorno a te caro. Ciao Sonia, buongiorno. Vuoi mettere i Nomadi con gli Aironi Neri? Grazie, buon proseguimento. E allora un felice proseguimento a te in compagnia di Radio Dora e dei Nomadi, gli Aironi Neri.

Allora, siete pronti per questa sorpresa, sì o no? Abbiamo detto che anche noi avevamo la nostra hit, il nostro tormentone estivo, e allora direi che è arrivato il momento del Dora Beach con il nostro tormentone. Dobbiamo cantarla tutta l'estate insieme alla Family. Family, sulle mani, oh yeah!

Allora sono contenta di apprendere che il tormentone estivo di Radio Dora vi sia piaciuto tanto, c'è Igor che ci scrive: grande tormentone estivo, se ho capito bene il titolo della canzone è Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora o sbaglio? Ciao a te carissimo. C'è anche Rudy che dice: vi ascolto, ho ascoltata anche la hit, vuole ascoltare i Beatles, adesso ce li ascoltiamo, i Beatles, Johnny se la ride, va bene, dai. Comunque, questa è una versione, ne esistono altre versioni, ma insomma, l'estate è appena iniziata, la stagione ha preso vita, insomma, con questo tormentone insieme a tutti gli altri, dovevamo esserci anche noi, e quindi, insomma, avremo modo di ascoltarla. Per il momento arrivano i Beatles, oh yeah!

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Un casco blu della missione UNFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione vicino a Margion. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington, riferiscono i media libanesi. Hezbollah però ha respinto il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
1: Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina, con attacchi reciproci che anche oggi hanno provocato vittime e danni sia nella Crimea annessa da Mosca sia nella regione di Kiev. Le autorità russe e ucraine hanno riferito di morti, feriti e incendi causati da raid con droni e missili, mentre il conflitto continua senza segnali concreti di de-escalation.
2: Un urlo della mamma di Pamela Genini contro Gianluca Soncin. È iniziato così il processo per il femminicidio della 29enne, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025 a Milano, per mano, secondo l'accusa, dell'ex fidanzato. Dopo il grido, una Smirnova è scoppiata in lacrime appoggiandosi fra le braccia dell'avvocato Nicodemo Gentile. La donna è uscita dall'aula perché alla vista dell'uomo non si è sentita bene. Soncin, accusato di omicidio volontario pluriaggravato da premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e legame affettivo, rischia l'ergastolo.
1: È morta a 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo col fumetto e poi il film Persepolis. L'ha annunciato il suo entourage, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien. Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film.
2: Il fascino del

0: Le Dolomiti continua ad attirare coppie da tutta Europa, soprattutto dalla Germania, ma il crescente numero di matrimoni celebrati in Alto Adige sta trasformandosi in un problema amministrativo per molti comuni. Quello che fino a pochi anni fa era considerato un fenomeno positivo per il turismo e l'immagine del territorio, oggi rischia infatti di mettere in crisi gli uffici di stato civile, sommersi da pratiche, richieste e adempimenti burocratici. Diverse amministrazioni locali hanno già adottato misure restrittive per contenere il fenomeno.
1: Lo sport sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Félix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro di Matteo Berrettini. Ho l'occasione della vita, detto Cobolli. Ascoltiamolo.
2: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Vasco, eccoci qua, arrivati alla terza parte del collage Family. Bene, sono contenta che questa hit estiva vi sia piaciuta, quella che abbiamo appena ascoltato, appunto, diciamo tipo 20 minuti fa. E opera di Angelo, è stato Angelo ovviamente a creare questa hit estiva per Radio Dora. Ne ha fatte diverse versioni e quindi avremo modo poi di ascoltarle tutte. Bene, ricordiamo i contatti: 0122 64 0446, il numero fisso, 3518 516633, 33, numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale, come preferisci, proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare, chiacchierare insieme a noi, insomma, partecipa e fai parte anche tu della grande family di Radio Dora che cresce. Cresce grazie al vostro affetto, alla vostra fedeltà e ovviamente al fatto che voi condividiate con tutti la vostra passione per la musica di Radio Dora, che suona giusta ad ogni ora. Continuiamo allora, Sonia Carella con voi ancora per quest'ora, poi alle 13 ci salutiamo, perché lo sapete che il collage va in onda in diretta qui su Radio Dora dalle 10 alle 13 ogni mattina, dal lunedì al sabato.

0: I coccodrilli escono fuori dalle docce, così cantava Samuele Bersani in America, Vengono fuori dalle docce, ma non solo coccodrilli, in America vengono fuori dai tombini persone che entrano ed escono dai tombini, poi si cambiano nelle auto vicine, poi svaniscono nel nulla. Un fenomeno veramente strano, sono arrivate diverse segnalazioni e diversi video che poi hanno iniziato poi a circolare sui social, tant'è che poi la polizia statunitense ha deciso di indagare per dare una spiegazione a questi comportamenti insoliti. Quindi nelle ultime settimane le segnalazioni sono diventate poi moltissime, tant'è che il New York City Police Department ha deciso di inviare l'unità di servizi di emergenza nel sistema fognario proprio per accertare l'assenza di attività illecite. Quindi gli esperti non hanno trovato nulla di insolito, ma gli investigatori temono che dietro questi gesti possano poi esserci magari degli intenti un po' criminali, insomma, diciamo che proprio normale non è. Allora, il primo episodio è avvenuto già il 5 di maggio nel Queens, intorno alle 2 di notte. Tre persone con le torce, stivali da pesca fino alla coscia, sono poi scese in un pozzetto. Un testimone raccontato all'NBC News dice: tre sconosciuti camminavano con strani abiti, hanno aperto il tombino e sono scesi come nei cartoni animati delle tartarughe ninja. Ci siamo guardati, ho capito che tramavano qualcosa, sono entrati e hanno chiuso il coperchio come se nulla fosse. Tra le altre cose, se vi capita di vedere il video online, si vede queste persone che proprio non si preoccupano neanche del traffico che c'è, del tipo che si piazzano in mezzo alla strada e due macchine sono costrette a fermarsi per ovviamente non tirarli sotto, e loro scendono, aprono il suo tombino, scendono quella. Quindi c'è, cioè, effettivamente è una roba strana, cioè non aspettano, nonostante siano le due di notte, che la strada sia effettivamente libera e sgombera da persone che potrebbero appunto testimoniare, insomma, quello che stanno facendo, no? E poi un'altra il 28 di maggio, poco dopo le 23, è arrivata una seconda segnalazione da Brooklyn. Un testimone ha visto 8 persone togliere il coperchio di un tombino e calarsi all'interno. Il gruppo è rimerso circa 3 ore più tardi, verso le 2 del mattino. Si sono poi cambiati d'abito vicino alle auto e si sono allontanati. Quindi l'intera scena, anche in questo caso, è stata ripresa in un video diffuso dalla polizia. E quella stessa notte si è verificato un terzo caso, quindi altre 7 persone sono entrate in un altro pozzetto, riemergendo dopo oltre 2 ore e mezza. Quindi l'ultimo del gruppo poi ha chiuso dietro di sé il coperchio, sono fuggiti in macchina e sono spariti. Alcuni di loro avevano sia le torce frontali, però anche delle pale, degli attrezzi da scavo. E quindi diceva: che ci devi fare, no? Insomma, cosa stavano facendo queste persone? C'è una comunità che si sposta utilizzando le fogne? Dietro queste bravate c'è l'intento criminale? Bene, le domande sono davvero tantissime e le indagini poi porteranno anche a far chiarezza su quanto queste persone, insomma, stavano facendo insomma, nella rete fognaria di New York City. Pubblicità e poi arrivava Samuele Bersani con Coccodrilli.
1: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
2: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

0: Sugar Free, ed eccoci qua con la prossima richiesta, tra altre cose. Poi vi leggo il messaggio di Carlo. Allora, abbiamo il Johnny che ci manda il suo vocale. Eccoci qui, sentiamo.
1: Carissima Sista, buongiorno. Ciao. Eccomi qua. Eccolo. Allora, Selva Prey dei Duran Duran, dedicata sempre a voi di Radio Dora e
0: thank
1: a tutta
0: you.
1: La family. Ok?
0: Oh, yeah.
1: Ciao ciao e grazie.
0: Ciao, grazie a te, un abbraccio. Allora, ci ascoltiamo i Duran Duran, Selva Prey, ottima scelta.

0: Buon giovedì Sonia, tormentone top, anche se pensavo che cantaste voi. Ogni tanto canto ancora la vostra Feliz Navidad, mamma mia. E che non vi vogliamo così male, dico, già a Natale vi dovete beccare la canzone stonata, però la mettiamo diciamo per poco tempo, proprio i giorni, quelli prima di Natale, proprio vicino vicino. In questo probabile corretto natalizio, anche d'estate no, dai, d'estate è qualcosa di più divertente. Comunque, grazie Carlo, grazie. Va bene, ci ascoltiamo le canzoni che tu hai richiesto, però dopo la pubblicità. Un abbraccio, ciao a tutto il lab.
1: Sono le 12 e 35 minuti.
2: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
3: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso, ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.

E c'è anche Francesco in ascolto, ci ascolta in streaming perché l'auto è a riparare. Cosa mi combini, Fra? Mannaggia, mamma mia, vabbè, nulla di che, tutto si può riparare e quindi va bene. Piccolo incidentino così estivo. Allora ci ascoltiamo Tiziano Ferro, Rosso Relativo, ottima scelta. Ovviamente lui la dedica a tutti noi, a tutta la famiglia, a tutta la radio, e noi la dedichiamo a te. Ciao Fra, un bacio.

0: Sono le 13 in punto.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per il 57° maggio borgonese, venerdì 5 giugno, concerto BGS, banda giovani scuole, con junior band, scuole elementari e propedeutica musicale presso il bocciodromo di Via Bobba alle ore 21:15. Sabato 6 giugno, nel piazzale delle scuole elementari, concerto Borgone in Rock a cura della Proloco. Concerto rock a scopo benefico a favore dell'AISM. Inizio alle ore 19. Stand gastronomici. Partecipazione del Vespa Club di Condove. A Sauze Dulx, sabato 6 e domenica 7 giugno, Super Enduro. Una tappa imperdibile tra i boschi di Larici, le creste delle meravigliose montagne locali e le piste da sci in versione estiva. Da domenica 7 giugno a venerdì 12 giugno, Juventus Academy. Il torneo tra le Juventus Academy di tutto il mondo. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 011 43 21015. Il Comune di Reano organizza per sabato 6 giugno al Parco Polivalente Festa Colori con Battaglia dei Colori. Domenica 7 giugno alla Bocciofila Torneo Borgate di Pallavolo. A Susa, Susa città degli Alpini. Il gruppo Alpini Susa festeggia il centenario 1926-2026 in concomitanza con la festa sezionale Anaval Susa. Sabato 6 giugno alle ore 21 in piazza 4 novembre, accensione luci verdi. Dal 5 al 13 giugno concorso vetrine alpine, premio intitolato a Cesare Braida Bruno. Per informazioni 347 86 16 887. Sabato 6 giugno Giro d'Italia femminile, tappa Rivoli Sestriere, passaggio cittadino. Domenica 7 giugno, Fiera di Primavera in Piazza della Repubblica. Domenica 7 giugno, Via Francigena Marathon per le vie cittadine con arrivo in Arena Romana. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 5 giugno alle 20:30 al Centro Polivalente, spettacolo di fine anno scolastico per le scuole di Bruzzolo. Inoltre, in occasione del Palio dei Borghi, domenica 7 giugno alle ore 20 in piazzetta Matarazzo, conosciamo il mondo dei rapaci. Alle ore 21, proiezione del cortometraggio La Forza del Destino, come i bruzzolesi hanno vissuto i giorni del trattato. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 6 giugno alle ore 18 ad Avigliana, inaugurazione di Piazza del Popolo, con Banda Bardò in concerto. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni, www.borgatedalvivo.it. Regge Armonie lungo la Via Francigena 2026, musica e spettacoli. Sabato 6 giugno alle ore 21 a Chiesa di San Michele presso la Chiesa di San Pietro Apostolo. Ingresso libero e gratuito. Per informazioni 338 8256 399. La città di Susa, in collaborazione con la squadra EB e PC di Susa ODV, propone il progetto Giovani Protagonisti, percorso di educazione ambientale, di cittadinanza attiva, di cura e conoscenza del patrimonio archeologico, con specifici percorsi di formazione, attività pratiche e manuali nei diversi settori di intervento per ragazzi tra i 14 e i 17 anni. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 giugno.

0: alle ore 12. Per informazioni dettagliate contattare il numero 0122 64 83 06. Torna alla mostra fotografica Un mondo accanto, gregi e pastori delle nostre valli di Giorgio Negro, a Ferrera Moncenisio all'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra resterà aperta fino al 28 giugno, da lunedì alla domenica dalle 10 alle 18 con ingresso libero. Per informazioni 376 2043 892. L'associazione Primo Impatto, con il patrocinio del Comune in collaborazione con la Proloco e i commercianti, presenta Festa di Primavera, quinta edizione. A Bussoleno domenica 7 giugno, in via Traforo e in via Walter Fontan. Inoltre, domenica 7 giugno, il Palio della Corte dei Savoia a Caia e il Gioco dell'Oca. Durante la mattinata, animazioni medievali. In piazza della stazione alle ore 15, sfilata dei gruppi storici. Alle 15.45, Gioco dell'Oca. Durante la giornata, visite guidate all'interno del Mulino Varesio e di Casa Schieri. La Pentola del Drago, Associazione Ludico-Culturale e Borgattas Factory presentano Road to Dragon 2026, sabato 6 giugno ad Avigliana, il grande viaggio da Gulliver a One Piece. Informazioni dettagliate alla mail info.lapentoladeldrago@gmail.com. Wind Band for Moods, mercoledì 10 giugno, prova a porte aperte a Bussoleno alle ore 21. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer. Conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer ad al mese, con ingresso libero e gratuito. Presso il Teatro Magneto, in via Avigliana 17. Prossimo appuntamento mercoledì 10 giugno alle ore 16.30. La gestione emotiva della diagnosi. Per informazioni 0122 48504. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 5 giugno Amarga Navidad, sabato 6 giugno Star Wars The Mandalorian and Grogu, Scary Movie, Smart Working, domenica 7 giugno Smart Working, Michael, Scary Movie, giovedì 10 giugno Disclosure Day. Per ulteriori informazioni contattare il numero 01 22 99 633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: elettricista sede di lavoro al mese, contabile sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci. Un attimo di attenzione, prego. Estate in Valle è in fase di preparazione. Pertanto, se siete interessati ad inserire uno spazio pubblicitario, vi invitiamo a contattare al più presto lo 0122 64 06 06. Una nostra incaricata vi darà tutte le indicazioni utili per realizzare una campagna pubblicitaria veramente efficace. Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è, chi non c'è, non ci sarà.
2: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
3: Ma vai da Totac!
4: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da Agriservice, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. Agriservice, a Susa, via Montello 15.
8: Sta per partire? Pausa pranzo! Un successo tira l'altro!

grande come un bagliore, da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, un amore.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Segnaliamo poi che è temporaneamente chiusa la statale 20 del Colle di Tenda, in località Genola, in entrambe le direzioni. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori la provinciale 23 del Colle di Sestrier viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
4: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 38 minuti. Ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Tutto pronto per la nona edizione di Archivissima, che si svolgerà a Torino da oggi fino al 7 giugno. Nato nel 2018, dalla precedente esperienza del format La Notte degli Archivi, il festival celebrerà nel 2026 il decennale del suo format di punta, accogliendo l'11ª edizione della Notte, in programma venerdì 5 giugno. Tema di questa nuova edizione è quello che non c'è, un'espressione per indicare l'immenso patrimonio culturale sommerso, sia quello conservato, quello ancora da esplorare. A Cuneo torna Piazza Coldiretti. Da domani fino a domenica 7 giugno l'iniziativa di Coldiretti Cuneo porta in Piazza Galimberti il mondo agricolo della Granda, con occasioni di incontro, scoperte e partecipazione dedicate al cibo vero, alla filiera corta, all'educazione alimentare e al valore del lavoro quotidiano delle imprese agricole. Nel corso della 3 giorni un ricco programma pensato per famiglie, cittadini e consumatori troveranno spazio il mercato di Campagna Amica, degustazioni guidate, street food, laboratori didattici e tante animazioni. Ne abbiamo parlato con Francesco Goffredo, direttore Coldiretti Cuneo.
1: Saremo nel salotto di Cuneo in Piazza Galimberti, festeggeremo i nostri 80 anni, un compleanno importante con cui abbiamo deciso di restituire la città un evento straordinario all'insegna del buon cibo, del gusto. Ci saranno tanti laboratori, momenti di didattica sia per bambini ma anche per adulti, una grande pagoda per lo street food dove sarà possibile consumare anche dei menù ad un prezzo decisamente popolare, 8 euro, proprio perché vogliamo rinsaldare il rapporto tra agricoltura e consumatori cittadini della nostra amata città di Cuneo.
0: Da venerdì 5 a domenica 7 giugno, Bossolasco celebra la bellezza e la varietà botanica con la nuova edizione della Festa della Fioritura delle Rose. Il celebre borgo dell'Alta Langa, in provincia di Cuneo, propone una 3 giorni ricca di appuntamenti, organizzata dalla Proloco con la collaborazione del Comune. In programma una mostra mercato florivivaistica d'élite, incontri con esperti nazionali, laboratori per famiglie, degustazioni di vini locali e momenti di teatro e musica, il tutto tra i vicoli impreziositi dalle fioriture stagionali. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez.
2: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
3: Ma vai da Totac!
4: Poltrona relax, 2 motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
8: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824. Radio
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

le bellissime senza tempo di Radio Dora.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Altissima tensione in Libano. Hezbollah ha fatto sapere questa mattina di aver rifiutato il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti. Il presidente libanese Aoun, in un incontro con la stampa, ha parlato di negoziati molto difficili e ha affermato che l'accordo di tregua rappresenta l'ultima opportunità. Intanto il governo italiano esprime la più ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL nel sud del Libano e per il ferimento di altri militari impegnati nella missione.
2: La cronaca. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce e di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. Sei archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
3: Al via davanti alla corte d'assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. L'uomo è entrato di nascosto nell'appartamento della vittima in via Iglesias, era riuscito a ucciderla nonostante la polizia fosse alla porta. All'ingresso in aula dell'imputato, la mamma della vittima, Una Smirnova, ha urlato bastardo prima di scoppiare in lacrime e allontanarsi.
2: Politica. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
3: È morta in Francia all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. Marjan Satrapi, si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all'agenzia AFP, è morta di tristezza poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Repa, suo marito e amore della sua vita.
2: Il tennis. Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dabrowski ed Ivan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10.

0: C4 in 1 ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros, in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14.30 con la sfida tra Jakub Benčić e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
1: È tutto, a più tardi.
2: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratorio orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
7: Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Dopo il fronte temporalesco si è ripristinato un promontorio di alta pressione con correnti asciutte da nord-ovest e belle schiarite. Un altro fronte instabile è poi atteso di nuovo, seguito anch'esso da schiarite o temporanei annuvolamenti nella prima parte delle giornate. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino da poco a parzialmente nuvoloso o più nuvoloso sui settori montani tra Lanzo, Canavese, Valli del Rosa ed Ossola. Dalle ore centrali, nubi in aumento e tendenza a divenire irregolarmente nuvoloso o in gran parte nuvoloso a nord del Po. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci sparsi e locali temporali sulle zone montane a nord del Po, in estensione ai fondovalle, sulla Valle d'Aosta e sul nord Piemonte. Tra tardo pomeriggio e sera, rovesci e temporali in transito fin sulle pianure, più estesi a nord del Po e sul nord Piemonte, a carattere sparso tra Cuneese, Basso Torinese, Astigiano e Alessandrino. In tarda serata in estensione fino a Langhe, Astigiano e Alessandrino e in cessazione altrove. Possibili nubifragi e grandinate tra Canavese, Bassa Valle d'Aosta, Biellese, Vercellese, Novarese e Verbano e locali grandinate tra Langhe, Astigiano e Alessandrino. Quota neve da 2500 a 2200 metri. Temperature minime stazionarie sugli 11-14 gradi, massime in calo sui 18-22 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con schiarite in estensione con iniziali annuvolamenti più compatti su Langhe, Astigiano, Alessandrino e sui settori alpini in quota e di confine del Torinese, Valle d'Aosta, Sesia ed Ossola. In giornata soleggiato con addensamenti cumuliformi sulle zone montane. In serata nubi in aumento su Cuneese, Torinese e Valle d'Aosta. Precipitazioni nella prima parte della notte con residui rovesci sulle zone orientali. Temperature minime in calo sui 7-11 gradi, massime in lieve aumento sui 18-23 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo tra notte e mattina con nuvolosità irregolare più estesa su pianure, colline e nord Piemonte, schiarite in estensione sull'interno delle valli cuneesi, torinesi e sulla Valle d'Aosta occidentale, passaggio a condizioni abbastanza soleggiate con addensamenti sulle zone montane. Precipitazioni tra la notte e il mattino con rovesci e locali temporali in prevalenza tra Biellese, Sesia e Verbano, qualche rovescio isolato su Torinese, Vercellese e Novarese. In giornata locali rovesci o temporali sulle zone montane piemontesi, isolatamente nel tardo pomeriggio su vicine pianure. Quota neve sui 2500-2700 metri. Temperature minime in aumento sui 10-14 gradi, massime in lieve calo sui 17-22 gradi.
2: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
3: Ma vai da Totac!
4: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac!
3: Ma vai da Totac!
7: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
8: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
9: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
10: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
11: Radio Gora. Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

Hub, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 35 minuti. Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
0: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
2: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
4: Ciurma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: pranzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, perché Drive Time sta scaldando il motore.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce, di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. 6 archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
2: Gli esteri, Tel Aviv e Beirut, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio vicino a Mariajun, nel sud-est del paese. Altri 2 peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. Condanna dell'Italia, è stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere di aver rifiutato l'accordo di tregua. Senza il ritiro dell'IDF hanno detto non firmiamo.
3: La politica e i primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035. A sbilanciarsi dopo il voto alla Camera il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, in conferenza stampa a Montecitorio dopo che l'Aula ha approvato stamani il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. I voti favorevoli sono stati 155, gli astenuti 8, i contrari 86, tra le proteste delle opposizioni. Il testo passa ora al Senato per l'approvazione definitiva che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva.
2: Nel 2021 nel mondo 1,5 milioni di persone sono morte a causa del cibo contaminato con virus, batteri, ma soprattutto elementi chimici come arsenico e piombo. Circa 866 milioni invece le persone che si sono ammalate. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i bambini, che sono più vulnerabili agli effetti dei contaminanti e hanno un rischio 3 volte più alto di ammalarsi. È quanto emerge da un rapporto sostenuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e pubblicato sulla rivista Lancet Global Health.
3: L'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, divenuta famosa in tutto il mondo con il fumetto e il film Persepolis, è morta all'età di 56 anni, come è annunciato oggi dal suo entourage. Marjan Satrapi è morta dal dolore di poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e l'amore della sua vita, si legge in una dichiarazione della famiglia inviata all'AFP.

0: il produttore, attore e sceneggiatore, è scomparso l'8 aprile 2025.
1: Il tennis. L'Italia batte il primo grande colpo a Roland Garros 2026. In attesa di sapere di più sugli esiti del singolare maschile e del doppio maschile, Sara Errani ed Andrea Vavassori trionfano nel torneo di doppio misto, confermandosi per la seconda edizione di fila i campioni della specialità sulla terra rossa di Parigi. Nulla da fare, in finale, per la canadese Gabriele Dabrowski e lo statunitense Ivan King, battuti 4-6, 6-3, 10-4 al match tie-break. Domani alle 19 il derby azzurro in semifinale tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
0: È tutto, a più tardi.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Buon giovedì pomeriggio, cari amici, e ben ritrovati nel Drive Time. Restate con me anche oggi fino alle ore 18. Tanta buona musica, tante notizie, ma come sempre si apre con i nostri contatti, ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare chiamando lo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro numero WhatsApp, il 351 851 66 33.

E cari amici, Keith Richards, il chitarrista dei Rolling Stones, all'età di 82 anni è diventato bisnonno. Infatti sua nipote Ella ha dato alla luce la sua prima bambina, l'ha chiamata Luna. E la nipote di Kate ha annunciato proprio la notizia su Instagram, condividendo una foto che la ritrae sdraiata sull'erba insieme alla neonata. Ha scritto anche: 30 anni, il miglior compleanno di sempre con la nostra piccola Luna. Tra l'altro ha avuto la bimba con il suo storico fidanzato fotografo Sasha von Bismarck. Keith Richards ha una famiglia molto numerosa, ha avuto i figli Marlon, Tara e Angela con la ex fidanzata Anita Pallenberg, poi Theodore e Alexandra con la moglie attuale Patty Hansen. Ha avuto la figlia Tara, appunto, morì a soli 2 mesi di vita nel 76, purtroppo per un problema respiratorio. Invece Ella, la nipote che ha dato alla luce questa piccola bambina Luna, la bisnipote del buon Keith, è la figlia di Marlon e della modella Lucie de la Falaise. Oltre a Ella, la coppia ha un altro figlio, Orson, e una figlia, Aida Violet. Il neo bisnonno Keith Richards il prossimo 10 luglio pubblicherà insieme ai Rolling Stones l'album Foreign Tongues. Ne abbiamo parlato tantissimo, che sarà il 25esimo album in studio delle mitiche pietre rotolanti. È stato già anticipato da un paio di singoli, noi ci ascoltiamo uno di questi, ovvero In the Star.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
11: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
10: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
11: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
10: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
11: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
10: Compro Oro New Gold. Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
11: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
12: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
13: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

E ha chiamato l'uomo delle 15:20, il carissimo Igor, che oggi chiede un pezzone. Ha detto: tu non eri neanche nato, lo chiede, lo dedica alla nostra amica Colette delle gemelle Kessler, La notte è piccola. Ce l'ascoltiamo allora, Igor. Grazie per la tua richiesta, buon pomeriggio, a presto.

0: Sono le 15 e 33 minuti. Di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
1: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
0: Quindi non solo edilizia?
1: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
0: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
1: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
0: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
5: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
6: Sì!
5: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

E cari amici, ci siamo, manca meno di una settimana all'inizio dei mondiali di calcio. La Coppa del Mondo FIFA 2026 infatti inizierà giovedì 11 giugno alle ore 21 ora italiana. Si sfideranno, ed è questa la partita inaugurale del mondiale, Messico e Sudafrica. Quest'anno si gioca appunto in Messico, Canada e Stati Uniti per un'edizione che è stata anche allargata, ci sono più squadre del solito, insomma interessa tutti i continenti, davvero il mondiale ovviamente senza Italia però non è la stessa cosa, ma ci sono alcune statistiche, alcuni numeri che devono essere assolutamente risaputi. Innanzitutto la Premier League, il campionato inglese, quello che è più rappresentato ai prossimi mondiali. Ad esempio, infatti sono ben 200 i giocatori che a livello di club militano proprio in Inghilterra. Segue poi la Germania con 109 e la Francia con 86 a pari punti con la Spagna. Cristiano Ronaldo, che avrà 41 anni e 126 giorni quando il torneo prenderà il via, quindi la prossima settimana, è il quarto giocatore più anziano a partecipare a un mondiale. Se dovesse scendere in campo, l'attaccante del Portogallo diventerebbe il quarto più anziano a giocare una partita della competizione, dietro Roger Milla, che aveva 42 anni, Farid Mondragon, portiere della Colombia, ed Hassan El Adari, il portiere dell'Egitto, che ne aveva 45, pensate. Ronaldo è seguito nella lista dei giocatori più anziani di questo mondiale, che è il 23esimo, appunto dal portiere del Messico Guillermo Ochoa, che ha 40 anni, dal centrocampista della Croazia Luka Modric, 40, l'attaccante della Bosnia ed Erzegovina Edin Dzeko, 40, dal portiere della Germania Neuer, 40, e dal portiere di Capoverde Vosinha. E poi ci sono 22 i campioni del mondo presenti all'edizione del 2026, tra cui appunto il portiere Neuer, che ha trionfato con la Germania e Brasile 2014, poi ci sono i francesi Dembélé, Hernandez, Kanté, Mbappé, che hanno aiutato la Francia a conquistare la gloria a Russia 2018, e poi molti, molti altri. Ecco, qual è però il club maggiormente rappresentato in questi mondiali? È il Manchester City. Ci sono 19 giocatori che militano lì, che sono sparpagliati un po' nelle varie nazionali. E poi abbiamo parlato di Cristiano Ronaldo come il giocatore più anziano di questi mondiali, mentre il più giovane è il 17enne Gilberto Mora, appunto, messicano, appunto. Se dovesse scendere in campo, questo giovane trequartista diventerebbe il più giovane giocatore a disputare una partita dei mondiali, ovviamente giocatore messicano, superando il connazionale Manuel Rosas, che aveva 18 anni a Uruguay 1930. Mora, appunto, Gilberto, scenderà in campo nella gara d'esordio del Messico contro il Sudafrica, diventerà il sesto giocatore più giovane a partecipare alla competizione dopo i 17 anni Pelé, Olembe, Opabunmi, Eto'o e il primatista Norman Whiteside. E poi ovviamente c'è lui, Lionel Messi, altro fenomeno, abbiamo parlato di Ronaldo, è il giocatore che ha segnato più gol ai mondiali, ben 13. Lo seguono Mbappé a 12, l'inglese Harry Kane con 8, il brasiliano Neymar e Ronaldo, anche loro 8 centri a testa, appunto. Tra l'altro Messi, il portiere del Messico Ochoa e Cristiano Ronaldo parteciperanno, pensate un po', al loro sesto mondiale. È davvero proprio un record incredibile. E poi il giocatore più alto di questo mondiale sarà il portiere dell'Austria, Florian Weigel, alto 2,05 m, pensate, incredibile. Aveva stabilito il portiere dei Paesi Bassi, Noppert, nel 2022 l'altezza record con 2,03, ma questo portiere austriaco per 2 cm vince la sfida e sarà lui proprio il giocatore più alto mai inserito in una rosa per il mondiale. E a proposito di altezza, abbiamo parlato del più alto, il giocatore più basso di questi mondiali sarà il trequartista di Panama, Cesar Yanis, con 1,60 m. È in buona compagnia perché lo segue anche l'attaccante di Curaçao, Jeremy Antonis, alto 1,64 m, insomma. Tra l'altro il maggior divario di altezza tra avversari presenti contemporaneamente in campo in una partita dei mondiali è stato di 39 cm tra il gigante della Serbia Nikola Zigic e Bakary Koné della Costa d'Avorio. Questo accadeva però a Germania 2006.

0: successo in rimonta su Gabriella Dabrowski ed Ivan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros, in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14.30 con la sfida tra Jakub Benčić e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Manca pochissimo per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Domani verrà svelato il calendario del prossimo campionato. Inizierà il 23 agosto e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti due giornate, 27 settembre e 4 ottobre, mentre le altre due, format classico, un turno di stop, sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due invece i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Come annunciato in una nota sul proprio sito ufficiale, il Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo, rispetto alla naturale scadenza, i rapporti di lavoro con l'allenatore Antonio Conte e con i suoi collaboratori. La società ha ringraziato il tecnico e il suo staff per l'eccellente lavoro svolto. Mondiale 2026, le bottiglie d'acqua riutilizzabili portate dai tifosi non saranno ammesse negli stadi. Lo ha comunicato mercoledì la FIFA, citando una misura di sicurezza che costringerà tuttavia ad acquistare l'acqua all'interno degli impianti. Il loro prezzo, ha assicurato, rimarrà in linea con quello degli altri eventi organizzati. Formula 1, giorno di conferenza stampa piloti al Gran Premio di Monte Carlo. Per la Ferrari c'è Charles Leclerc che parla del rinnovo con la scuderia del cavallino. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane. E poi ha concluso. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Opuscoli pregiati, cartine, mappe con navigatore incorporato, menate ben presentate e anche strapagate. Gente, non lasciatevi sfuggire l'occasione, c'è anche il timbro del comune. Cosa fa? Controlla? Che c'è, non si fida?
2: Fidarsi non sempre conviene, specialmente quando si parla di investimenti pubblicitari. Ma di Estate in Valle ci si può fidare, perché dal 1997 è la guida turistica più conosciuta, consultata, amata e ricercata delle valli di Susa, Valsangone e prima cintura ovest di Torino.
3: Chiama subito lo 0122 640606 o scrivi a info@radiofrejus.it e prenota il tuo spazio per 6 mesi.
2: Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. E chi non c'è, non ci sarà.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

E stanno scoccando in questo istante le 16.06, ci manda la sua richiesta Angelo, dice ciao Matteo, vorrei per cortesia ascoltare Andromeda, dice dell'Eurovision della Croazia, buon pomeriggio, grazie a te. Allora Angelo, ce l'ascoltiamo molto volentieri, a presto, ciao!

0: adesso una richiesta che ci arriva tramite messaggio vocale. Vediamo di chi si tratta, meglio sentiamo.
1: Buon pomeriggio bro, come stai? Tutto bene? Pronto al temporale? quasi da Vigliana, non soli da voi. Va bene, allora, in questo pomeriggio così un po' tempestoso, probabilmente tempestoso, ti chiedo un brano dei Roxette, Wish I Could Fly. Un super abbraccio a te e ovviamente a tutta la family. Da Sonia, ciao.
0: Ed era la nostra mitica Sonia, l'avete riconosciuta, colei che tutti i giorni, dal lunedì al sabato, conduce il collage, appunto 10-13, l'orario dell'assist. Grazie per questa richiesta, Sonia, bellissimo pezzo, qui insomma è nuvoloso, ma sì, probabilmente qualcosa butterà giù anche qui fra poco. Allora ci ascoltiamo i Roxette con Wish I Could Fly. Buon pomeriggio Sonia e riparati dal temporale, mi raccomando. Ciao sista!

E cari amici, oggi compie 82 anni, è stato nato il 4 giugno del 1944 Pierre Antoine Muraccioli, meglio noto semplicemente come Antoine, il famosissimo cantautore francese che nasce in Madagascar da genitori corsi e poi nell'estate del 65 fu un giro per la Francia meridionale in autostop in Costa Azzurra, dove ricevette un passaggio da Christian Fechner, che era il direttore artistico di una casa discografica francese, il quale lo introdusse nell'industria musicale e ne promosse il debutto. Diventa famoso nel 66 quando esce un suo 45 giri chiamato Le Divagazioni di Antoine. Legatissimo all'Italia, anche in virtù un po' delle sue origini, era corso, quindi vicino, l'eclettico, cosmopolita, cantante malgascio, riscuote in seguito un grandissimo successo, specialmente grazie alle sue partecipazioni al Festival di Sanremo dal 67 al 71. Con Pietre, in coppia con Gianni Pettenati, La Tramontana, sempre in coppia con Gianni Pettenati, raggiungerà la prima posizione per 5 settimane nel 68, appunto poi venne coverizzata poi da tantissimi artisti. Poi Cosa hai messo nel caffè, in coppia con Riccardo Del Turco, Taxi, è Il Dirigibile in coppia con Anna Identici. All'inizio Antoine è un perfetto clone di Donovan, un po' come Gian Pieretti in Italia, stessa chitarra, stessi vestiti sgargianti a fiori, stessi baffetti che lo stesso Donovan portava quando cantava il brano Atlantis del 68. E poi ci sono anche altri singoli, ad esempio Cannella, Un caso di follia. Negli anni 70 comincia la sua passione per la barca a vela e parte per un giro del mondo in solitaria, pubblica libri fotografici dei suoi viaggi, gira anche diversi documentari trasmessi nel programma Sereno Variabile. E poi la sua carriera discografica sul mercato francofono, con una frequenza di pubblicazioni più di radata, prosegue anche negli anni 70 e 80 con qualche singolo inedito poi in Italia e qualche ristampa di alcuni brani già incisi negli anni 70. Allora augurissimi Antoine, ci ascoltiamo una canzone che è sempre attuale, vale a dire Pietre.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo. Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Sono le 16 e 35 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: attentato femminicidio a Torino. Sentiamo il servizio di Alessia Balducci.
2: Un tentativo di femminicidio è avvenuto nella mattinata di ieri in un appartamento di via Leoncavallo a Torino. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un imprenditore di 32 anni, residente nel Veronese, gravemente indiziato di tentato omicidio e minaccia aggravata ai danni della fidanzata. L'uomo, già noto alle forze di polizia, si trovava a casa di lei, una trentenne di origini ecuadoriane, quando tra i due è scoppiata una violenta lite per motivi ancora da chiarire. La situazione è degenerata rapidamente. L'uomo, dopo aver minacciato la fidanzata con un coltello, avrebbe tentato di spingerla giù dalla finestra della stanza, situata al terzo piano della palazzina. La donna è riuscita a divincolarsi e a sfuggire all'aggressore, scappando dall'alloggio e lanciando immediatamente l'allarme con una chiamata d'emergenza al 112. L'intervento dei militari dell'arma è stato tempestivo e ha consentito di bloccare l'uomo subito dopo.
1: Sono davvero ingenti i danni che ha causato l'intensa grandinata del pomeriggio del 2 giugno, che ha colpito la basse valle del Tanaro tra il Moregalese e la Langa, tra i comuni più colpiti, che hanno registrato danni in particolare coltivazioni autovetture, Clavesana, Farigliano, Dogliani e Murazzano. Proprio da qui parte l'appello per aiutare il parco Safari a rialzarsi dopo i danneggiamenti subiti. Piazza Coldiretti, in programma dal 5 al 7 giugno in Piazza Galimberti, l'evento con cui Coldiretti Cuneo festeggia i suoi 80 anni, portando la campagna nel centro della città. Per 3 giorni cittadini, famiglie e visitatori potranno incontrare direttamente gli agricoltori, acquistare prodotti di qualità e conoscere da vicino il valore della filiera corta in un rapporto diretto tra chi produce e chi consuma. A Torino ancora 4 piscine chiuse, sono in totale 18 gli impianti in città, ma Gaetano, Sebastopoli, Vigone e Pellerina non verranno aperte neanche per quest'estate. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
4: Ma vai da Totac!
5: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
6: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
8: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
9: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
10: Il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.

0: In scaletta ci saranno più di 30 canzoni, canterò come un matto fino a distruggermi. Sorride dicendo questo Tiziano Ferro, proprio in procinto di iniziare il suo nuovo tour negli stadi, ecco. È già iniziata in realtà a Bibione qualche giorno fa, la scaletta si è aperta con Sono un grande, la title track del suo ultimo disco, e si è chiusa con Perdono. Tra l'altro nella maratona di live che lo attende ci sarà anche spazio per degli ospiti. Lo dice lui stesso, dice: la mia idea è quella di portare tutti gli ospiti della Deluxe Version, appunto il disco nuovo, nelle varie date. Il 6 giugno a San Siro con me ci sarà Lazza, il 7 Dito nella Piaga e Shiva, Giorgia Ariete saranno a Roma, mentre questa volta Massimo Ranieri voglio lasciarlo in pace, dice sorridendo. Al momento le prime adesioni che ho avuto sono queste. Sono molto felice di condividere il palco con questi artisti, perché senza di loro le canzoni della Deluxe non le canterei. Non sono delle collaborazioni appiccicate lì, dice. La Deluxe non è un progetto fatto tanto per farlo come tanti, sono collaborazioni davvero sentite, volute, e senza questi ospiti io perderei l'ispirazione e non riuscirei a cantare quei brani. Per realizzare Per Perdono, per esempio, mi sono lasciato dirigere da Lazza letteralmente e non ho detto eravamo a Los Angeles, questo perché volevo davvero che Lazza facesse il Lazza. Lui ha detto: ma che cosa è davvero cambiato, io non mi sento speciale, credo che la gente venga ai miei live per l'empatia che trasmetto. Quello che non è mai mutato è come mi approccio proprio allo stadio in un concerto dal vivo, io lo affronto sempre come se fosse l'ultimo. Tra l'altro, una delle recenti e proficue collaborazioni è stata quella con Shiva, due brani usciti, Il bacio di Giuda, appunto, e Felici a metà, sempre presenti nella versione deluxe dell'ultimo album di Tiziano, Sono un grande. E ancora prosegue Tiziano Ferro, dice: mi sono sempre divertito a collaborare con gli artisti, ho lavorato con il Linea 77, con Mina, ho fatto il corista, con i Sottotono, ho fatto anche un feat con Frankie High Energy. Io ascolto tantissima musica. Prima di venire a Los Angeles ho incontrato Cristina Scabbia di Lacuna Coil, perché non ci eravamo mai conosciuti prima. A volte i miei colleghi, quando diventano importanti, iniziano un po' a bastarsi, invece questa cosa non l'ho mai capita. I giovani fanno moltissime collaborazioni, moltissimi featuring, mentre tra gli artisti della mia età ce ne sono pochi che si mettono ancora in gioco con gli altri. Credo ad esempio che io ed Elisa siamo i due della nostra generazione che hanno fatto più collaborazioni in questi ultimi anni. Appunto. Poi dice un altro pezzo importante della deluxe version di Sono un grande, si chiama A Napoli. Dice: è il mio pezzo inedito preferito, l'ho scritto 3 anni fa, non è particolarmente allegro perché parla di separazione, affronta l'accettazione di quel processo. Io l'ho scritto in un momento magico, il Napoli aveva vinto lo scudetto, mi omaggiarono con una maglia con il numero 10 di Maradona, Ranieri mi regalò anche delle bretelle, e proprio lì in quella città nacque questo brano, dopo un lungo periodo in cui non riuscivo più a scrivere perché ero davvero bloccato. Questo brano ha segnato poi l'inizio della scrittura del nuovo disco, anche se poi non è finito nell'album, ma nella versione deluxe, perché non volevo che il disco parlasse di quel genere di problemi, invece volevo che l'album comunicasse proprio il suo titolo, Sono un grande. C'è un passaggio anche con parole molto forti, dice: non manipolarmi più, perché lui dice si parla spesso di lesionismo, autolesionismo, ma pochissimo di abuso mentale, che invece è orribile perché invisibili, i lividi di questo abuso non esistono. In quel passaggio la canzone parla proprio di questo. Un altro momento che ha colpito molti fan, questa volta nella riedizione di XX Verso, ovvero Per Perverso, con Dito nella Piaga, è quando manda letteralmente a fanculo i fasci. Parole che arrivano in un momento storico particolare in cui si dibatte anche sul ruolo degli artisti e su quanto sia giusto che si espongano o meno. Appunto, c'è stata anche una polemica nelle ultime affermazioni di De Gregori, ad esempio. E Tiziano Ferro dice: io ho quasi 50 anni e voglio dire quello che penso in maniera più diretta. A me fa incazzare l'idea che possano esistere delle persone che vorrebbero meno diritti per i miei figli. Se vuoi attaccare gay, attacca i gay, ma i bambini bisogna lasciarli stare. Non è una questione di schierarsi o meno, ma semplicemente di dire ciò che si pensa. E allora, direttamente dalla versione deluxe di Sono un grande, ci ascoltiamo il duetto di Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: motivi per rivalutarla. E questa è la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che ieri aveva chiuso le porte concludendo, al termine della nuova istruttoria e citando le indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere. Nessun festino con escort e droga nel ranch uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali. Il Quirinale precisa che il capo dello Stato grazia da 11 anni senza farsi influenzare.
1: La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice, mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Dopo 30 anni di indagini, si tratta della sesta archiviazione. Sono stati spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quella della giustizia resta un'emergenza. Vorrei che la politica non accantonasse il tema all'appello di Marina Berlusconi.
0: È stato arrestato un docente italiano della scuola militare Tellier di Milano. Come riporta il Corriere della Sera, l'uomo è accusato di concussione, maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di 7 allievi dell'istituto. Le indagini condotte dai carabinieri sono partite dalla denuncia di uno studente maggiorenne, coordinate dai PM Letizia Mannella e Alessia Menegà, entrambi del pool specializzato nei reati sessuali. Il docente, che era commissario interno al prossimo esame di Stato, è stato arrestato a scuola e ora è ai domiciliari.
1: La politica: alla Camera ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile, dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. E sì, sono stati 155, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio, prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
0: Il tennis: l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Lavassori fanno il bis a Roland Garros. Battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriela Dabrowski e Devan King al match tie-break e si confermano campioni dello slam parigino. È un trionfo che nasce dall'amicizia, commenta la coppia azzurra dopo il match. Lavassori tornerà in campo domani del doppio maschile al fianco di Simone Bolelli. Domani anche il derby con Boglio Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. Intanto Mirra Andreeva travolge Marta Kostiuk ed è la prima finalista a Parigi.
1: È tutto, a più tardi.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
1: Vivi Giaveno, dove l'estate comincia davvero!
2: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: E vabbè, eccomi qua. Buonasera, Matteo. Questa sera.

0: Era, mi piacerebbe ascoltare Fast Car di Tracy Chapman, dedicata a tutti voi di Radiodora e a tutta la family. Ok? Ciao ciao e buona serata. Dopodomani è sabato. Ciao ciao.
1: Ed era il nostro Johnny, l'avete riconosciuto, grande pezzo, ci ricorda che dopo domani, giustamente, è sabato, settimana cortissima, è già volata, Johnny, proiettiamoci già lunedì. Già che ci siamo, ci ascoltiamo la tua richiesta, ovviamente, Tracy Chapman con Fast Car. Ciao mitico, a presto!

ora parliamo di un grande artista che oggi compie 69 anni ed è un artista, uno di quelli che ha saputo raccogliere proprio in questi anni l'eredità musicale, in parte anche spirituale, di Franco Battiato. Ecco, Luca Madonia, un artista siciliano proprio come Battiato, grande creatore di armonie proprio come l'inimitabile Franco. Non a caso nel corso della sua carriera Luca ha più volte avuto modo di collaborare proprio con Battiato, da cui ha tratto la maggiore ispirazione. Luca Madonia è nato a Catania il 4 giugno del 1957, si appassiona alla musica da ragazzo dopo aver suonato da giovane in gruppi che guardavano con ammirazione la new wave inglese. Nell'82 si unisce al fratello Gabriele, a Tony Carbone, all'amico Mario Venuti e formano una nuova band, nascono i De Novo. La novità di questa originale formazione musicale sta nella proposta di una musica non cantautorale ma post cantautorale, con melodie mediterranee evidenti ma anche importanti riferimenti proprio al pop rock, la new wave anglosassone di quel periodo. Per poco meno di 10 anni i De Novo rimangono insieme producendo ben 4 album, per poi decidere nel 90 di prendere strade diverse e inseguire la fortuna da solisti. Ecco, a ridare smalto è il progetto Battiato non Battiato, in cui con altri artisti importanti Luca si trova a reinterpretare le canzoni di Franco Battiato in un tour molto apprezzato dal pubblico. La sua carriera si riaccende così e lo porta a rimettersi in gioco con nuova musica e nuovi album. Negli anni 2000 incrocia la propria strada più volte con amici del calibro di Carmen Consoli e lo stesso Franco Battiato, con cui nel 2011 partecipa al Festival di Sanremo con quello che forse è il suo brano più famoso. Si chiama L'Alieno, il risultato è un buon 5° posto in classifica. E oggi Luca Madonia continua comunque a essere uno dei rappresentanti più importanti di una certa scena pop alternativa siciliana, avendo avuto modo anche di collaborare con artisti importanti e molto conosciuti come ad esempio Colapesce e Morgan. Noi ce lo ascoltiamo proprio con L'Alieno, con Franco Battiato.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove troviamo code per traffico intenso tra Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
3: Feria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
4: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
3: Quindi non solo edilizia?
4: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
3: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
4: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
3: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
7: Ma rispetti i limiti di velocità!
8: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, di sbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
3: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: E riprendiamo adesso con la richiesta del nostro amico Mario, che mi scrive: ciao Matteo, puoi mettere i Nomadi con Io Vagabondo? Grazie, buon proseguimento e buona serata. Grazie a te caro Mario, oggi hai scelto davvero un grande classico dei Nomadi, ce lo ascoltiamo, buona serata a te e a presto, ciao!

E dal Canada scrive la nostra Manuela che dice: ciao Matteo, mentre traffico in casa vi ascolto, vorrei ascoltare Regalami un sorriso di Drupi, grazie, un saluto allo staff. Allora ce lo ascoltiamo. Ciao Manu, buona giornata, perché in Canada giustamente sono parecchio indietro, saranno le 9 del mattino, le 10, insomma, comunque buona giornata, a presto.

0: Sono le 17 e 33 minuti.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
2: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
3: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
4: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
5: Ma vai da Totac!
6: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
7: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!

Radio Speedwagon con Can't Fight This Feeling, cari amici, si ritorna in diretta, si ritorna con la richiesta del nostro amico Davide che vuole ascoltare un grande classico di Loredana Bertè. Sto parlando di In Alto Mare, ce l'ascoltiamo. Ciao Davide, buona serata e buon ascolto.

E l'ultima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dal nostro amico Roberto, che vuole ascoltare questa nostra stupida canzone d'amore dei De Giornalisti. Buon ascolto Roberto e buona serata. Ciao.

0: Radio Dora.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno un

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui, ma vi do appuntamento ancora domani, come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto con gli Honey Rocks e la loro Don't You Ever Leave Me, e noi ci sentiamo appunto domani. Ciao!

0: le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: In apertura il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso atto del parere positivo espresso dalla Procura Generale di Milano. Il Quirinale ha ringraziato il Ministero della Giustizia per gli accertamenti effettuati e per il parere positivo in merito alla grazia concessa dal capo dello Stato a febbraio. Per la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni, i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero. Il Quirinale ha quindi sottolineato: per il decreto di grazia in questione non c'è stata alcuna inconsueta segretezza.
1: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Con 155 voti favorevoli, 8 astenuti e 86 contrari, il provvedimento passa ora al Senato con la speranza da parte del Governo dell'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratelli.

0: Kiev mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
1: Momenti di panico all'aeroporto di Francoforte. Il carrello di un Boeing 787 si è piegato. Diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dalla stessa compagnia. L'incidente è avvenuto oggi intorno alle 12.45. L'aereo avrebbe dovuto volare verso Los Angeles.
0: MotoGP. Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria, il leader del mondiale Marco Bezzecchi torna a parlare nella classica conferenza stampa del giovedì. Ho riguardato il Mugello almeno 10 volte, è stato fantastico. Ora però testa all'Ungheria, la pista mi piace, ma è molto diversa. Boccia il Balaton Park Pecco Bagnaia. È la pista più brutta che esista, dice il pilota, che però, dopo i progressi mostrati al Mugello, si presenta al Gran Premio d'Ungheria con una convinzione crescente. La direzione intrapresa con la Ducati sembra finalmente quella giusta.
1: È tutto, ma più tardi.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Venaria e Corso Regina verso Piacenza. Per traffico intenso invece segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale tra Drosso e Pianezza e in direzione Aosta e tra Caselle e Bruere verso Savona. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio-Ossola per anticiparvi che la provinciale 52 verrà chiusa per lavori a Sasso Gambello dalle 22.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di Due minuti, un libro.
3: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita! Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.
2: Radio Dora vi ha presentato Due minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, con Dove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. A Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
7: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. tra i brividi di freddo e quelli della bolletta. Scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 40 minuti.
1: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
3: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben 2 referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
2: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
3: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina.

0: da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
1: La cronaca: concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolier, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle 7 vittime, maggiorenni.
0: Lo sport: la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo Stadio Olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Batocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo, di altissimo livello la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Ci voleva!
3: Ma so io cosa fare!
4: Presto, venite!
5: Arrivano! Finalmente!
3: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare! Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
6: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
7: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
8: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
7: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori dalle 22 sino alle 5 di domani mattina sulla A32 Torino-Bardonecchia sarà chiuso il tratto tra Chianocco e Borgone per i veicoli in direzione Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 36 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Vivere Bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Tra inquinamento costante ed eventi accidentali o dolosi come incendi, esplosioni, ma anche a causa dell'uso delle armi per i conflitti in corso nel nostro pianeta, la qualità dell'aria è costantemente a rischio. Ma la tecnologia può venirci in aiuto per analizzare in tempo reale le situazioni di pericolo nell'aria. Esistono infatti diverse app che ci segnalano pericoli come inquinamento, fumo da incendi, polline o condizioni potenzialmente dannose per la salute. La maggior parte di queste applicazioni fornisce dati in tempo reale, previsioni, notifiche e consigli per proteggere la salute respiratoria. La prima si chiama Early Mobile Apps, utile sia per le amministrazioni pubbliche sia per i singoli cittadini. Fornisce aggiornamenti locali e avvisi personalizzati, basati su dati reali di sensori distribuiti sul territorio anziché solo su stazioni ufficiali. IQ Air Visual è forse tra le app più affidabili per monitorare la qualità dell'aria in tutto il mondo. Mostra l'Air Quality Index, ovvero l'indice numerico che indica il livello di inquinamento atmosferico in tempo reale, ma anche previsioni, principali inquinanti e consigli per la salute. Inoltre trasmette notifiche intelligenti su specifiche condizioni ambientali considerate pericolose. Plum Labs mostra l'indice di qualità dell'aria in tempo reale, mappe locali, città per città e previsioni fino a 72 ore. Invia notifiche se l'inquinamento aumenta e segnala i picchi dell'aria avvelenata o comunque ritenuta pericolosa. Allo stesso tempo, l'app può indicare i picchi di aria fresca e pulita, esattamente come una qualsiasi previsione meteo. Ventosky, un'app meteorologica che include mappe dettagliate sulle polveri sottili ed altri inquinanti, utile per visualizzare il movimento dei pericoli atmosferici. AirCare permette invece di monitorare l'inquinamento, i pollini e i raggi UV, ideale per chi soffre di allergie. Infine, GeoNose nasce come piattaforma social per il monitoraggio degli odori lanciata dal laboratorio di olfattometria dinamica di Udine. È il primo software as a service dedicato al rilevamento degli odori nell'ambiente tramite il supporto di personale selezionato o il semplice contributo dei cittadini grazie alle segnalazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o tenerla a distanza, e tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 20 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Salta il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La norma, anticipata da notizie di stampa, non arriva in Consiglio dei Ministri. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno del nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. La Camera ha approvato la legge delega che ora passa al Senato. Via libera ai piccoli reattori. Non c'è pace per il Libano. Hezbollah respinge il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, liquidando l'accordo di Washington come una capitolazione da parte di Beirut. Non si fermano scontri e raid nel sud. Colpi di mortaio contro una postazione UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. La Camera americana intanto ordina il ritiro delle truppe americane dal conflitto in Iran. Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Giussano, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza, perché è accusato di aver picchiato la compagna e il fidanzato della figlia, avrebbe incendiato l'armadio, minacciato di morte e aggredito i carabinieri. È stato accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, danneggiamento, seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Un operaio di 34 anni è morto a Rosignano, nel Livornese, cadendo dal tetto di un'azienda. L'operaio, dipendente di una ditta lombarda specializzata nella bonifica ambientale, stava lavorando su di un capannone quando il tetto in amianto gli è crollato sotto i piedi. Il lavoratore è

0: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
1: Vivi Giaveno, dove l'estate comincia davvero!
2: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
3: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora al nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise, temperature stabili massime tra 28 e 32 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Messaggio rivolto ai comuni, le Proloco e tutti gli enti interessati alla promozione turistica del proprio territorio. È in fase di preparazione la nuova edizione di Estate in Valle. Anche in questa nuova edizione tantissime novità, dalla nuova copertina all'impaginazione ai contenuti e spazi personalizzati per dare più risalto alle vostre manifestazioni e al vostro territorio, con una programmazione semestrale e una distribuzione capillare. Estate in Valle in tutti questi anni è diventata un punto di riferimento per decine di migliaia di utenti che la consultano per molti mesi. Per la prenotazione di questi spazi riservati, contattare la nostra redazione allo 01 22 64 06 06.
3: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
4: Ma vai da Tutac!
5: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
6: Divani Tutac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Tutac.
4: Ma vai da Tutac!

Hub, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

0: Sono le 20 e 37 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Per il 57esimo maggio borgonese, venerdì 5 giugno, concerto BGS, banda giovani scuole, con junior band, scuole elementari e propedeutica musicale presso il bocciodromo di Via Bobba alle ore 21:15. Sabato 6 giugno, nel piazzale delle scuole elementari, concerto Borgone in Rock a cura della Proloco. Concerto rock a scopo benefico a favore dell'AISM. Inizio alle ore 19. Stand gastronomici. Partecipazione del Vespa Club di Condove. A Sauze Dulx, sabato 6 e domenica 7 giugno, Super Enduro. Una tappa imperdibile tra i boschi di Larici, le creste delle meravigliose montagne locali e le piste da sci in versione estiva. Da domenica 7 giugno a venerdì 12 giugno, Juventus Academy. Il torneo tra le Juventus Academy di tutto il mondo. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 011 43 21 015. Il Comune di Reano organizza per sabato 6 giugno al Parco Polivalente Festa Colori con Battaglia dei Colori. Domenica 7 giugno alla Bocciofila Torneo Borgate di Pallavolo. A Susa, Susa città degli Alpini. Il gruppo Alpini Susa festeggia il centenario 1926-2026 in concomitanza con la festa sezionale Anaval Susa. Sabato 6 giugno alle ore 21 in piazza 4 novembre, accensione luci verdi. Dal 5 al 13 giugno concorso vetrine alpine, premio intitolato a Cesare Braida Bruno. Per informazioni 347-8616-887. Sabato 6 giugno Giro d'Italia femminile, tappa Rivoli Sestriere, passaggio cittadino. Domenica 7 giugno, Fiera di Primavera in Piazza della Repubblica. Domenica 7 giugno, Via Francigena Marathon per le vie cittadine con arrivo in Arena Romana. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 5 giugno alle 20:30 al Centro Polivalente, spettacolo di fine anno scolastico per le scuole di Bruzzolo. Inoltre, in occasione del Palio dei Borghi, domenica 7 giugno alle ore 20 in piazzetta Materazzo, conosciamo il mondo dei rapaci. Alle ore 21, proiezione del cortometraggio La Forza del Destino, come i bruzzolesi hanno vissuto i giorni del trattato. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 6 giugno alle ore 18 ad Avigliana, inaugurazione di Piazza del Popolo, con Banda Bardò in concerto. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni, www.borgatedalvivo.it. Regge Armonie lungo la Via Francigena 2026, musica e spettacoli. Sabato 6 giugno alle ore 21 a Chiesa di San Michele presso la Chiesa di San Pietro Apostolo. Ingresso libero e gratuito. Per informazioni 338-8256-399. La città di Susa, in collaborazione con la squadra IB e PC di Susa ODV, propone il progetto Giovani Protagonisti, percorso di educazione ambientale, di cittadinanza attiva, di cura e conoscenza del patrimonio archeologico, con specifici percorsi di formazione, attività pratiche e manuali nei diversi settori di intervento per ragazzi tra i 14 e i 17 anni. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 giugno alle ore 12. Per informazioni dettagliate, contattare il numero 0122 648306. Torna la mostra fotografica Un mondo accanto, Gregi e pastori delle nostre valli di Giorgio Negro, a Ferrera Moncinisio all'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra resterà aperta fino al 28 giugno, da lunedì alla domenica dalle 10 alle 18, con ingresso libero. Per informazioni 376 2043 892. L'associazione Primo Impatto, con il patrocinio del Comune in collaborazione con la Proloco e i commercianti, presenta Festa di Primavera, quinta edizione. A Bussoleno domenica 7 giugno, in via Traforo e in via Walter Fontan. Inoltre, domenica 7 giugno, il Palio della Corte dei Savoia a Caia e il Gioco dell'Oca. Durante la mattinata, animazioni medievali. In piazza della Stazione alle ore 15, sfilata dei gruppi storici. Alle 15:45, Gioco dell'Oca. Durante la giornata, visite guidate all'interno del Mulino Varesio di Casaschieri. La Pentola del Drago, Associazione Ludico-Culturale e Borgatta's Factory presentano Road to Dragon 2026. Sabato 6 giugno ad Avigliana, il grande viaggio da Gulliver a One Piece. Informazioni dettagliate alla mail info.lapentoladeldrago@gmail.com. Wind Band for Moves. Mercoledì 10 giugno, prova a porte aperte a Bussoleno alle ore 21. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer. Conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer ad Almese, con ingresso libero e gratuito. Presso il Teatro Magnetto, in via Avigliana 17. Prossimo appuntamento mercoledì 10 giugno alle ore 16:30. La gestione emotiva della diagnosi. Per informazioni 0122 48504. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 5 giugno, Amarga Navidad. Sabato 6 giugno, Star Wars The Mandalorian in Grogu. Scary Movie, Smart Working. Domenica 7 giugno, Smart Working, Michael, Scary Movie. Giovedì 10 giugno, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 01 22 99 633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: elettricista sede di lavoro al mese, contabile sede di lavoro a Vigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Che un divano letto sarebbe comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
3: Ma vai da Totac.
4: Divano letto con materasso alto €890, consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte, oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac.
7: Ehi, quanta fretta, dove corri?
8: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
7: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
8: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
7: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
8: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio D'Ora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.

che entrerà in vigore il 12 giugno. L'intervento legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri serve a rendere immediatamente operative le nuove procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell'Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. La Camera ha approvato con 155 sì, 86 no e 8 astenuti la legge delega che ora passa al Senato. Via libera ai piccoli reattori. Fermati un 24enne e un 25enne per aver travolto in auto un gruppo di giovani davanti ad una discoteca di Taormina ferendone due. È accaduto la notte del 1 giugno. Si ipotizza tentato omicidio. Indagini avviate dopo un video apparso sui social che mostra delle persone discutere animatamente ed improvviso una station wagon di grossa cilindrata di colore scuro effettua manovre repentine per poi dirigersi a velocità sostenuta verso i giovani che erano in strada, travolgendone alcuni. Poi la fuga. I due fermati sono messinesi. Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione, una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco. Il ciclismo. Elisa Balsamo non conosce rivali in volata. La velocista 28enne di Cuneo ha dominato anche la sesta frazione del Giro d'Italia con arrivo a Brescello. Quarto successo di tappa in questa edizione, maglia rossa della classifica punti consolidata. Resta in rosa la leader della classifica generale, l'olandese Anna van der Breggen. Da segnalare nella top 10 della tappa di oggi la presenza di Chiara Consonni, quinta, e di Alessia Zambelli, nona. Ed è tutto, a più tardi.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
1: Ma vai da Totac!
2: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!

Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

da app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

viaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

forza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: Sono le 22 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari, 8 gli astenuti, il disegno di legge delega sull'energia nucleare che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta VS oggi. La Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Angelo Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che invece ha parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia. Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa, coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol. La Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero. Sono stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì 1 giugno ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i due pakistani presunti assassini. Christian Kivu e l'Inter vanno avanti insieme. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora la firma e l'annuncio ufficiale, che sarà dato probabilmente in occasione del Festival della Serie A a Parma dal presidente nerazzurro Beppe Marotta. E per il momento è tutto, più tardi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora al nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci. Maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato, con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Un attimo di attenzione, prego. Estate in Valle è in fase di preparazione. Pertanto, se siete interessati ad inserire uno spazio pubblicitario, vi invitiamo a contattare al più presto lo 0122 64 0606. Una nostra incaricata vi darà tutte le indicazioni utili per realizzare una campagna pubblicitaria veramente efficace. Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. Chi non c'è, non ci sarà.

sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Sono le 23 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, incontriamoci. È la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può avvenire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro, sarebbe ottimo se si incontrassero, dovrebbero farlo. La benedizione del presidente americano Trump. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia, che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei 2 trentunenni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I 4 sarebbero stati

0: 1 sulla Francia nell'altra semifinale. Gli azzurri stappano la partita con il rigore di Croce al 42esimo, poi al 77esimo il pari di Arrestarasu. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
2: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fin-

0: sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. E il CDM, su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno, in provincia di Salerno, e di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei due trentunenni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei quattro braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I quattro sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Incontriamoci, e questa è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può venire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro, sarebbe ottimo se si incontrassero, così il presidente americano Trump. Andy Diaz ha vinto con il miglior salto di 17,59 il triplo maschile del Golden Gala Pietro Mennea, prova italiana della Diamond League 2026, in corso di svolgimento all'Olimpico di Roma. Diaz è riuscito anche nell'impresa di eguagliare il record di 3 vittorie di un italiano in tale evento, detenuto sino ad oggi in solitaria da Alessandro Lambruschini. Grande successo nella magica serata romana anche da parte di Leonardo Fabbri nel getto del peso uomini, grazie al terzo lancio con cui ha scagliato l'attrezzo a un ottimo 22-14, lasciandosi alle spalle i due fortissimi statunitensi Joe Kovacs secondo e Ryan Crozier terzo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: È mezzanotte in punto.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

We got no

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Una canzone molto più seria e più impegnata, oserei dire impegnatissima. Una canzone che mi è stata ispirata, a me succede poche volte, però questa canzone mi è stata ispirata direttamente dall'alto. Ero lì, nel mio candido lettino, e ho sentito una voce che diceva: Francesco, dico, chi è? Dico, dice, svegliati, sono il tuo Dio. E allora così, in questo modo sollecitato, ho pensato di fare un'opera musicale colossale e mettere in musica l'Antico Testamento. Per ora sono riuscito a fare soltanto la Genesi, che è la vera storia della creazione del mondo. Per capire la nostra storia bisogna farsi ad un

vecchi un giorno. A questo affare ci penserò io. Sembra impossibile, ma è roba del genere. Modesti a parte, ci so far da Dio. Dixit, ma poi tocco un filo scoperto.

sono davvero un tipo geniale. Zitto Lucifero, non disturbare, non stare sempre più a criticare. Beh, si lo metto, sarà un po' buio, ma non dir più che non si vede un tubo. Che sono parolacce che io non sopporto, disse il vecchio Lucifero. E poi se c'è una cosa, un'altra che non posso sopportare, sono i criticoni. Fatelo te l'universo, sei capace. Che me adegunquel, disse, era d'antica origine modenese da parte di madre il vecchio. Io parlo chiaro, pane pane, il vino al vino, anzi vin santo al vin santo. Sono buono e bravo, ma se mi prendo i 5 secoli metto sbatta l'inferno come vero Dio. Ma poi volando sull'acqua stagnante e sopra i mari di quell'universo, mentre pensava se stesso pensante, in mezzo a quel buio si sentì un po' perso, sbatte le gambe su un mucchio di ghiaia, dopo un

commutatori, trasformatori, idroelettrici, isolatori, turbine, dinamo e transistori, per mille impianti di riflettori, albe d'aurore, film boreali, giorni e tramonti, film tropicali. Fatemo bene che non vado a spese, tanto lo sconto alla fine del mese. Te, Lucifero, non ti devi interessare come faccio a avere io lo sconto alla fine del mese. Ma cosa vuol dire corruzione? Una mano lava l'altra, come si dice. Vuoi che uno della mia posizione non conosca nessuno? Però intanto, ragazzi, andateci piano, perché la bolletta la portano a me. Mi avete lasciato accesa la luce al polo sei mesi, grazie, c'era freddo, i surgelati li devo tenere da qualche parte, adesso la tenete spenta 6 mesi, come... E poi quei ragazzi lì, come si chiamano, quei ragazzini che vanno in giro in quelle cose, aureola si chiama, ragazzi, quelle cose lì, io vi invento il peccato in superbi, vi frego tutti, adesso lo dico. Bisogna guadagnarsi, voi, a parte il fatto che non mi adorate abbastanza, no, Lucifero, è inutile che tu mi chiedi, scusa, adorare significa non dover mai dire mi dispiace, tienetelo in mente. Voi, ecco, io vi do ogni 10 atti adorazioni, vi do un buono, ogni 10 buoni voi mandate la cartolina che il 6 gennaio, perché poi c'è tutta un'altra idea in testa per una... Facciamo aureolissima, che è una festa che mi sembra molto bella, piuttosto, Lucifero, non sgamare, vieni qua ragazzo. Com'è? Mi hanno detto che hai stampato un libro, il libretto rosso dei pensieri, oh bella roba, il libretto rosso dei pensieri di Lucifero. Ragazzo, mi piace, ma cosa vuol dire di sinistra? Non sono un socialdemocratico anch'io, avanti al centro contro gli opposti estremismi. Ma... No, non ci siamo mica, qua se c'è uno che può pensare, anzitutto sono io, non tirare mica in ballo mio figlio quel capellone, con tutti i sacrifici che fa. Per me lui lì finisce male. Ah, ma Bertaldin finisce male. E attento che te e lui, io ho delle soluzioni per voi che non vi piaceranno, per Dio. E non guardarmi male qui dentro, per Dio, dico come e quando mi pare. Ma fatta la luce ci vide più chiaro. Là nello spazio girava una palla. Resto pensoso, gli parve un po' strano, ma scosse il capo, chi non fa non falla, rise Lucifero stringendo l'occhio, quando lui e gli angeli furon da soli. Guarda che roba, si vede che vecchio, l'ha fatto tutto schiacciato sui poli. Per riempire sto bell'ambiente voglio metterci tante piante. Forza Lucifero, dati da fare, ordina semi con cime trattore. Voglio un giardino senza uguali, voglio riempirlo con degli animali. Ma cosa fa sto cane che ho appena creato? Boy d'un Giuda ma morossicato. Piuttosto fallo vedere da un veterinario, che non vorrei aver creato anche la rabbia. Già così, cos'è che non ho creato? Lo sapevo. L'uomo non l'ho creato. Grazie, mi fate sempre fare, tutto a me mi tocca sempre fare. Qua se non ci sono io che penso a tutto, vabbè. Nessuno è perfetto, sì, lo so che sono l'essere perfettissimo, creatore, signore, grazie, adesso ti trasformi in serpente così impastrisciamo lì, viusciavi. E portarono al vecchio quella che c'era rimasto, c'era un po' di formaggio, 2 scatolette di Simmental, cioè lui li mise assieme e poi prese un po' di argilla rossa, fece la carne, fece le ossa, ci sputò sopra, ci fu un gran tuono, ed è in quel modo che è nato l'uomo. È un venerdì 13 della

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio